0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, giusto. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: se ne
1: biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo, Maradona.
1: Del tennis tricolore
3: sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda: posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione, sì. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché in batte ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare, però.
4: Ma non si lava dall'86,
1: l'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: Come mai? La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene.
3: Quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: il telefono con il fax, il telex, insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere. Non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea, bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
5: Sì. Scoperti lui.
0: Sì.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera. E l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora se si annoia di più, capito? Questa longevità del 2070 mi annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, già annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Dal 29,
4: posso fermarmi adesso. Qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: No, con 5. Con? 1 euro, 45 euro al litro.
3: Però. 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni
3: nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
1: L'ascensore di Tale
3: Prova
1: Quale.
3: L'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare il giardino dei drupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbirvi questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzetti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
0: Bella. Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Allora voglio fare la giuria. Andate da casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno. Cinque.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta. Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Ryan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena ha un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
1: Bravo Chiara, con queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin.
4: Roberto Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero,
0: salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: Cioè,
1: i miei genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora, se fammi parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene,
1: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa,
3: questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Il tortorella challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: pronti? Sono arrivati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, non è un momento così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così,
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questa è bella, altro che la motosaga.
6: Basta, chiuso, già legge. È finito. Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima battuta di Chiara e poi arriva le loro. Dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli, voi?
0: Senso.
2: Che ne pensate,
0: fratelli? Non era male.
2: Accettate. Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, Paolo. Io non lo faccio, Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
6: Pure lei.
2: Che
6: lei. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
9: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anche io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo, è Tiger
1: Wood. Tiger Wood, la legna, il Wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
10: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la campana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la campana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
11: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
11: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
12: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
6: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
13: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
1: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
6: Stai calmo. Esatto. Comunque poche, 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
9: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
6: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
6: non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
6: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge, scusate,
1: magari ti andasse via del tutto.
6: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, so. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però. Hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No,
1: no, no, no, no, no. Attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione, ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ancora? Ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però,
4: non si lava dall'86,
1: la scella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere con questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi, ma
3: li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria sia Ani Letta Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ma dai,
3: va bene, possiamo sentirne un pezzetto, no, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria, andate a casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta. Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo ed altro succederà per stasera.
1: Se mi risponde, se vuoi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi, mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto un bel promo.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Man del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Ma magari... l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: Vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori
1: andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: Allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito, e adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se fammi parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni.

Non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Torto.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così, stiamo...
0: Robert De Niro, no?
5: Nero.
6: Questo è bella, altro che la motosaga.
5: Basta, chiuso, già legge. È
6: basta,
5: finito.
6: Tutto Chiara, basta.
5: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
2: Accettate. Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
5: Pure lei.
2: Che dice lei?
5: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
2: Sempre.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
7: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
11: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
5: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato lo spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
7: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
5: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
5: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
5: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
5: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
5: Certo.
0: Continua e torna. domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
5: No.

0: Beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne libera. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia dopo.
3: Ancora scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma,
7: sai perché in batte ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86, però
1: l'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: dato la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero dargli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: No, pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: È successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: Ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Vabbè,
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando io stavo a Dune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magno. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì,
1: giusto?
3: Eri già annoiato a 30,
4: tutto sto entusiasmo. Bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merci.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio vannaccio è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Dal 20,
4: posso fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Con 1,45 euro al litro.
3: Però 5 euro al litro.
0: Vabbè, tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: No.
1: Le manderei tutte a zappare nel giardino dei drupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, non tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria. Andate da casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta. Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio tifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
0: È vero,
3: ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia dopo.
3: Ancora scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché in batte ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità qua poteva passare la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre. In più.
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
0: Adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si sa annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30,
4: tutto sto entusiasmo, bravo.

0: Aldo, mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
0: poi dopo il ventennio vannaccio è cambiato tutto.
2: Dici cosa Dio, succederà.
3: Che paura.
0: Dal 29,
3: posso fermarmi qui? Io scendo qui.
0: Dal 20, sì, 20 anni.
1: Io volevo sapere a quanto sta la benzina nel 2070.
0: Abbassa.
4: Non c'è più, la si sniffa e basta.
0: Con 5. Con 1,35 euro al litro.
1: Però 5 euro al litro, vabbè,
2: tra 50 anni
1: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
0: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi se facevano cose interessanti si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno, nel quale vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei trupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbirvi con questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: Anche
1: nomi.
0: Li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Dai.
3: Va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, un'anticipazione?
2: Non devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andatevene a casa!
2: Ecco, Massimo, ecco.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta!
1: Roberta Molise.
2: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli, nipoti. Sentiamo.
4: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1 milione di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1000 lire anche, si potessero avere 1000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
5: Cedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila. Cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Big Seven del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente abbiamo sezionato il tuo cavolo, dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una
0: questi
1: bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa,
1: scusami.
3: Con queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Benin. Roberto Benino. Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno ad avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì. Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre il rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io. Si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: Vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola. I miei genitori andarono a vedere le Torri Gemelle, New York.
2: Certo,
1: ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Abbiamo festeggiato meno
0: di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi
3: chiedi. Fammi parlare.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso.
2: Taccagno.
1: Mio figlio ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene,
1: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: L'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101. Aspettiamo le vostre voci. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: 101. Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
3: Sì, sì, sì.

0: 800 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, ragazzi, non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così stamattina?
0: Robert De Niro, no?
5: Questa è bella, altro che la motosaga.
6: Basta, chiuso, già legge.
5: Basta, tutto chiara, basta.
6: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Doppio senso.
2: Che ne pensate,
0: fratelli? Non era male.
2: Accettate. Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Anche Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Non mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, Paolo. Io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
6: Pure lei.
2: Che dico c'è lei?
6: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
9: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anche io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
10: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
11: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
11: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivi.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
12: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
6: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
13: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, saga grande.
5: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
6: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
6: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
6: Non esce più dal personale.
1: No, è che ha messo insieme più film.
6: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andasse via del tutto.
6: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
6: No.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, so. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però. Hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
0: È vero,
3: ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ancora? Ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Hammami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nero-azzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi con la maglietta di Shakira. C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo. Ciao.
2: Dammi il regalo, Daniela, da Fregene. E dai, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: Tipo da Parma, R101, dammi il regalo.
5: Sono da Maride, vengo da Andria e dammi il regalo.
6: Ciao, sono Teresa da Bergamo, R101, ti prego, dammi il regalo.
7: Sono Vito da Foggia, R101, dammi il regalo.
0: Vito da Foggia, il 331 80 90 101. Ma scopriamo subito chi è stato il più o la più veloce.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
0: Dice di essere la più grande fan di Shakira in quanto vera millennial. Lei si chiama? Sentiamo.
10: Ciao, sono Soraya da Udine e R101, dammi il regalo.
0: Ciao Soraya, benvenuta.
11: Ciao, evviva.
12: Eccola.
0: Ha tenuto lo stesso tono.
11: Ciao,
0: sei
11: buongiorno,
0: carica?
11: Finalmente ce l'ho fatta, sì, assolutamente.
0: Non so se stai
11: che gioia.
0: Guardando il canale 67 del Digitale Terrestre, stiamo mostrando la maglietta che tu riceverai a casa con l'autografo di Shakira.
11: No.
0: Allora qua stanno avendo l'anteprima quelli che ci seguono dalla TV, ma tu la vedrai dal vivo. Quindi
11: oddio,
0: la maglietta dell'inno dei mondiali autografata.
12: Official Song 2026. Oh, cosa fai in quel di Udine?
11: Ma io sono una casalinga a tempo pieno, mi occupo dei bambini, ho tre figli e diciamo aiuto mio marito un po' con la sua attività, diciamo sì, a casa così.
0: Non hai turni insomma, 24 ore su 24.
11: No, non ho turni, esatto, sono un po' un jolly, faccio un po' tutto.
13: Però con tre figli c'è poco da
11: esatto.
13: Facciamo i nomi dei guaglioni, dai.
11: Allora c'è Victoria, c'è Arizona e c'è Braulio.
14: Fermiamo tutto per i prossimi 45 minuti.
13: Io chiedo scusa per avertelo chiesto.
12: Ti annuncio che se ho capito bene vado via adesso.
0: Victoria per le Spice Girl?
11: Cosa, scusa?
0: Victoria per le Spice Girl l'hai chiamata?
11: Esatto, Victoria.
0: Ok,
11: per
0: quindi
11: le
0: sei
11: Spice
0: fan
11: Girl.
0: Delle Spice Girl, l'hai chiamata Victoria.
11: Sì,
0: il secondo?
11: Arizona al sogno americano.
0: Ok, che magari l'avete concepita lì.
14: Perché non Texas?
11: Magari.
0: E poi la tua terza passione,
11: poi,
0: probabilmente.
14: Il Braulio.
11: Più o meno, da buona friulana, no? No, in realtà vuol dire splendore, però vabbè, dai.
0: Braulio.
14: Braulio vuol dire splendore.
12: Mi saluto.
0: Sì, però non è un amaro della Valtellina,
12: certo,
0: il Braulio.
12: Certo che
0: sì. A Bormio.
11: Esatto,
14: Militello.
11: Esatto.
14: Militello ha abbandonato lo studio.
12: È andato a farsi chiamare Amaro del Capo.
0: È tutta invidia, capisci?
12: Certo.
0: Ognuno di noi vorrebbe avere un figlio per chiamarlo
13: dove
0: Braulio.
13: È andato, scusate, dove è andato Cristiano?
0: Dove è andato?
14: In Arizona.
0: Non
14: penso.
0: Ce la fa.
11: È andato in Arizona.
12: Allora, attenzione. Soraya, adesso Chiara ha una tastiera davanti a sé.
14: Sì.
12: Ci sono
14: 16
12: tasti. 16
11: fantastico.
12: Tasti numerati, sotto ciascuno di questi c'è un nome strano. No, sotto ciascuno di questi c'è un effetto. Tu devi trovare quello che ti dà la possibilità di vincere anche i gadgets di R101 ed è questo.
10: Allora. Ciao, sono Soraya da Udine. E R101, dammi il regalo!
0: Messaggio.
12: Questa sei tu e lo sappiamo.
5: Da Maride, vengo da Andria e dammi il regalo.
0: Sto partendo di tutto.
14: Si è impallato tutto.
0: Vuoi
14: Chiara,
0: non fare
14: cosa
0: avere i gadget a Braulio, quindi cerchiamo di farti azzeccare.
11: Okay.
0: Soraya.
11: Ok. Allora io partirei con il numero 16.
12: Sì.
0: Vado col 16.
11: Vai.

0: babà.
1: Vabbè, sono i nostri anni questi, Soraya, quindi infatti, comunque è un piacere ritrovarli.
2: Sì, sì,
3: dai,
2: assolutamente.
3: Un altro numero, dai.
2: Vado col 7.
1: 7?
4: Questa canzone
1: più recente questa.
4: Sì, sì. Mi piace.
1: The
3: Pausa. No, The Pausa, questa è quella di Peppino.
1: Scusa.
3: È il disco che ha fatto il nostro Peppino.
1: È perché mi ricordava la canzone più bella di quest'anno.
3: Con quell'altro delinquente di Virgin.
0: Ok, va bene, okay. Ancora un numero.
3: No, sì, ancora un numero, ancora un numero.
2: Allora vado col 5.

0: Vabbè, niente.
1: Amici, no. Eccomi qua.
2: Dov'è Cristiano? Cristiano, vieni, che c'è.
3: Sono non
2: qua.
3: È più tornato.
1: Forza Livorno.
2: C'è un bravo in Arizona.
3: Aspetta che qua. Che numero era per rischiacciarlo? 5. Ok, fermi tutti.
0: Va bene, niente, mi dispiace, dispiace, mannaggia.
3: Abbiamo un messaggio per te, dai. Però, Soraya, senti.
4: Ma voi li pescate dal mazzo, veramente. Adesso ditemi che non è pilotata la telefonata di Arizona, no. Braulio. No, ma ragazzi, non ci credo, davvero.
0: Tutto vero.
3: E invece
2: è
3: no.
2: Tutto vero.
3: Qua
2: tutto
3: è pilotato
2: tutto
3: nulla. Vero. Infatti, alla fine il numero non l'hai beccato. Chiese forse no. un suggerimento?
4: Dai, un suggerimento.
3: Un
4: vi prego.
3: Suggerimento. Uno
0: di suggerito.
4: Allora, uno.
5: No. Finalmente ottobre e possiamo svegliare i Green Day. Ah.
0: No, anche qua. Cioè, le abbiamo suggerito sbagliato, ragazzi.
3: Beh, io non lo so.
0: Ma quindi? Che banda siamo?
3: Uno più uno? No, 11.
2: Andiamo avanti domani.
3: Soraya.
4: 11?
2: 11.
0: Vabbè, però così, cioè, vale tutto.
3: Non potevamo esimerci oggi.
2: Allora, volevo chiederti di salutare. Salutaci i cani, Giovanni e Luigi.
6: Ma scusa, ma il tuo marito ci avrà almeno lui un nome? Tuo marito
4: no,
6: si...
4: lui si chiama Luca. Un no, nome
0: Luca!
4: Non
0: Che ci fa Luca in mezzo a sta tribù?
4: Effettivamente, effettivamente, però il cane si chiama Gennarino, un nome normale.
6: Cane Gennarino.
2: Io ti voglio in onda anche domani.
6: Va bene. Saluta anche tuo cognato Wyoming e poi siamo a posto.
2: Ciao Soraya.
3: Grande Soraya.
4: Va bene, grazie.
3: Ciao. Per aver partecipato. Ciao. Tutto a casa Udine. Salutaci tutti.
4: Grazie.
3: E we
4: ciao.

0: Ma ora signori, bussa la porta di Porta a Porta.
1: Bene bene, che campioni, ogni e Benji, campionissimi. Facciamo entrare Soraya, Braulio e tutti i figli di Elon Musk per rimanere nel tema sgomi sobri.
0: Buongiorno, dammi Bruno
1: Vespa. R101. Allora, benissimo, benissimo, Benito Mussolini, abbiamo dei libri che sì, sono usciti proprio adesso. Benito Mussolini nella beneficenza con il suo evento Bonifica, e poi Benito Mussolini,
2: ma basta,
1: non faceva saluti ancora romani, ma cercava di togliere la polvere dai mobili alti.
2: Okay. Vabbè, ma non ha un altro argomento.
1: Datemi una N, datemi una C, datemi una Havana C, che ha detto che in Italia abbiamo bisogno dell'AIS, che non si intende il ghiaccio nei cocktail come vorrebbe Paolo Dini, ma l'Agenzia Federale di Polizia degli Stati Uniti. Ma sì, a noi non ci interessa, perché io devo cambiarmi il gesso al braccio, anzi non capisco perché me lo abbiano messo così piegato invece che teso. Vabbè, comunque.
2: Vabbè.
1: Da Annacci a Iannacci, ce ne parla con noi l'ospite in studio, Cristiano Militello.
0: Allora,
1: Annacci
0: a Iannacci, molto meglio.
3: Grazie Bruno così per l'assist. Torniamo semiserie per un attimo, perché lunedì prossimo al Teatro Lirico Gaber qua di Milano c'è uno spettacolo Iannacci e dintorni. Perché ve lo segnalo? A parte per la bravura degli interpreti, Max Paiella e Simone Colombari, perché acquistando il biglietto per questo spettacolo si sta vicini alla fondazione TOG, la benemerita fondazione che noi conosciamo bene da queste parti, che abbiamo fiancheggiato, che festeggia 15 anni di attività. TOG ogni anno offre percorsi riabilitativi personalizzati e gratuiti a 120 ragazzi, bambini con patologie neurologiche complesse. Quindi per passare una bella serata, per riscoprire il sempiterno repertorio di questo grandissimo artista che ci manca tanto, Iannacci e dintorni, Teatro Gaber, i biglietti sono su Viva Ticket e si sta accanto alla fondazione TOC.
0: Si vedrà anche Cristiano Militello?
3: No, sarà un peccato perdersela, però ci tenevo a segnalarla.
4: Ho visto un vescovo,
0: ho visto un bello spettacolo a teatro, tra le scuse
4: lui
0: lunedì prossimo,
3: lunedì 5 ottobre, Teatro Lirico, Iannacci e dintorni.

0: scusa, ma secondo me anche Karol G si farà vedere
1: da queste parti?
0: Prossimamente da queste parti.
1: Ah, meno male, va bene. Beh, si trasmetterà con Emanuela Maisano il pomeriggio.
2: Bravo.
0: Magari da noi, anche perché non sono finite le canzoni estive, le ascoltiamo ancora qui su R101, ma finalmente è ottobre, oggi e giovedì, allora, primo ottobre.
2: E allora buon Natale.
0: Quasi, non esageriamo, quasi. Prima c'è Halloween, il Thanksgiving Day, c'è un po' di cose da festeggiare, il Black Friday.
3: Già.
0: E già. Poi
2: tra
0: come
2: un po'
0: mai?
2: Di festa nazionale il Black Friday, vedrai.
0: Perché siete felici che sia ottobre? Eccovi qua.
4: Ciao banda, finalmente ottobre perché mi piace il fresco, mi piace il cambio dei colori, quindi i colori autunnali che sfumano verso i colori caldi, e mi piace la zucca. La zucca che inizia ad esserci sulle nostre tavole.
2: Vero.
4: Anche se ormai la si trova in qualsiasi stagione, ma beh, ottobre inizia a ricordarmi le zuppe calde in tavola, che a me piacciono molto. Sono sempre Sonia dalla provincia di Milano.
2: Ciao Sonia.
0: Le zuppe di zucca.
2: Sì, le zuppe di zucca, beh, c'è chi diventa matto in questo periodo, poi sono di stagione, ed è un consiglio che indirettamente ti vuole dare, per te che ieri hai portato il cavolo, hai portato delle melanzane o delle zucchine. Metti delle zucche, ce l'hai?
0: Ma ce le, le ho messe, ma le zucche non mi sono venute fuori quest'anno. Ma l'anno scorso le stavo già raccogliendo.
2: Ok.
0: E invece sono tardive, mi sa che ha fatto troppo caldo.
1: Ma qui, scusa, c'è la tua vuota, voglio dire.
2: Appunto. E con cosa facciamo a Halloween? Con le castagne?
0: Vabbè, dai, ci organizziamo in qualche modo. Che poi... è una piccolina, piccolina.
5: Buongiorno, banda, sono Irene da Roma. Sì. Finalmente ottobre, perché tra 19 giorni e 20 ottobre è il mio onomastico e anche il mio compleanno, quindi è il mese più bello dell'anno.
0: A me ha fatto in fretta i genitori. Che giorno è oggi? Che santo è? Chiamiamola così.
1: Cioè, ma sì. Tornando all'orto, dichiara un secondo.
0: Sì.
1: Il cavolo Verza.
0: L'hai mangiato?
1: No, ancora no.
2: No, no, ce ne saremmo accorti.
1: L'ho misurato, cioè è una roba, fai conto, è la O18 del cavolo Verza.
2: Veramente sembra fatto col compasso.
1: Mi sono messo col compasso con il mio figlio.
2: Ma per me lei c'ha le formine, sai che in Giappone avevano questa abitudine, anche le facevano le angurie quadrate.
0: Queste
2: robe qua.
1: Le banane dritte.
2: Dagli la forma, fai crescere il frutto entro un determinato stampo.
1: Sì.
2: E lui prende la forma che vuoi.
1: Sì, certo.
0: Devo dire che il merito dell'orto che ho in Valtellina è tutto di mio suocero Lino, che oggi compie gli anni. Quindi.
6: Non ci dico,
0: gli avete dato il gancio per farlo, ragazzi.
1: Non è quel Lino lì.
0: Lino,
6: c'è qualcuno che ha chiamato, io sono Lino.
2: No, è un altro Lino, è il suocero di Chiara.
6: E allora non mi chiamate.
2: Evidentemente
6: le cognome.
1: Si chiama Cocco, in realtà, il suocero di
2: Coccolino,
1: suocero morbidoso. Bravo, c'è il pollice verde tuo suocero. Quindi.
0: Decisamente, sì, visto che zucchine che. Tranne sulle zucche quest'anno.
1: Mannaggia, mi è inciampato sulla
0: esatto.
1: zucca. Esatto. E un buon vecchio Lino.
2: A me ha regalato una noce di cocco, non è che sta imbrogliando. Non è che in Valtellina crescono, appunto.
0: Dalla Valtellina cambiamo proprio atmosfera e andiamo al mare. Dove?
7: Finalmente è ottobre e settimana prossima con mia moglie partiamo per la crociera sul Nilo.
0: Capito?
7: Ciao, Enrico da Bareggio.
1: E qua tra Lino e Nilo e.
8: Ehi, Cristian!
0: Quella abbiamo fatto la colonna sonora di Natale sul Nilo, no?
8: L'abbiamo fatto noi, viaggio sul Nilo, ti ricordi?
6: Me lo ricordo.
8: Quando mi scappava la cacca nelle piramidi.
0: Succedeva ovunque.
3: Quando ho detto te egiziano, buonissimo, lo gradisco.
2: Certo. Ricordo la scena in cui era finita la carta e avete spogliato delle mummie.
8: Bravo, vedi che allora anche tu sai le cose.

0: challenge, il momento più simpatico della radiofonia italiana, lo dite anche voi?
1: Dai. Il Tortorella challenge è simpatico come la renna di Babbo Natale Adrem.
0: Ah! Abbiamo appena scoperto la nuova renna di Babbo Natale per quest'anno.
2: Sì, ha colpito nel segno anagraficamente, diciamo,
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
0: E allora può partire ufficialmente il Tortorella.

0: brutto. Ma di brutto,
1: beh, se le Marche dicono che la cultura sono loro e non Pirandello, Chiara può sostenere che le sue battute sono divertenti e non quelle degli altri.
2: Le darei un assessorato, esatto, in proporzione.
0: Passo le mie serate guardando televendite di materassi per pesci. Mm-hmm. Le presenta Mastrota.
1: Mastrota. Mm. Rite sopra.
3: Le vendite migliori le facevo io.
0: Il baffo?
3: Dillo! No, mi vendo una tazzina, due tazzine, tre tazzine al prezzo di quattro! Aia.
0: Il baffo che è diventato un piccolo aiutante di Babbo Natale.
4: L'elfo baffo.
0: L'elfo baffo. E allora pronti a giudicare gli sfidanti di oggi? Sono tantissimi, siamo riusciti a pescare quelle che pensiamo siano le peggiori del giorno, però...
2: Pescare perché sempre per la trota.
0: Adesso in qualche modo torniamo ai mondiali 2006, ragazzi.
5: Ah, sì?
0: Vai.
5: Sì. Io ho visto Zidane che provava alcuni cuscini, accessori del letto con la testa e gli faccio: ma cosa fai? E lui mi dice: testo materassi. Alessandro da Monza.
1: Alessandro da Monza, domani sera in panchina, Zidane.
2: Sì, se perdiamo è colpa tua.
1: Esatto. Avanti.
6: Buongiorno banda, sono Costantino da Milano.
0: Ciao.
6: Non sapete cosa dice un savoiardo quando lo pucciate nel caffè?
0: Cosa dice?
6: Tirami su! E uiwa!
0: Le interpretazioni però sono fenomenali.
1: No, ma è bellissimo il contrasto di queste voci adulte apparentemente responsabili e dicono delle tavanate inaudite.
0: L'ha sbotolato così.
1: Sì. Poi?
7: Ma a che orata finisce sta schifezza?
1: A che orata finisce sta schifezza?
2: Ragione, non vorrei che la domanda rimanesse in evasa, diciamo.
1: Certo, ma ce n'è un altro, è rincara
0: tra
1: la dose.
0: Poco. Eh sì, andiamo a Verona con Fabio.
8: Ciao Chiara, ma quella trasmissione c'erano anche gli intermezzi musicali di Orata Berti? Fabio Verona.
0: Orata Berti. Fabio, abbiamo anche la sigla di Fabio.
2: Ma attenzione perché ancora non avete sentito niente,
1: no?
0: A sì. Napoli si va.
9: Papà, che pesci sono quelli?
8: Squali.
1: No.
9: Squali.
8: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Ad onore.
2: Ridere a questa battuta è reato in 128 paesi.
1: Sì, sì.
2: Volevo avvisarvi.
1: È strano che non sia arrivato niente sui Depeche Mode.
0: Ah, è vero.
2: Depeche Mode.
6: Depeche Mode.
1: Allora chi ha vinto?
0: Botola, giustamente.
4: Il mio piccolo, dovete sapere, il mio piccolo elfo ha finito, non ha più voce, vero?
0: Elfo baffo?
3: Mi sono sgolato. Talmente tanto. Ho riso. Pochissimo! The winner is!
0: L'ha detto, eh?
9: L'ho detto. Papà, che pesci sono quelli?
8: Squali.
1: Vabbè.
9: Squali.
8: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Leonardo, magari l'ha sentita oggi per la prima volta, capite che è tutto soggettivo, anche la sensazione di una battuta, esatto, che ormai è trita e ritrita, per qualcuno invece è una bella novità.
1: Io scopro ora che possono esistere anche dei Leonardo da piccoli, ad esempio. Cioè, pensavo che fossero solo adulti come il nostro, invece no.
0: Leonardo Fiaschi nei panni di Babbo Natale. Riccardo Russo in quelli dell'Elfo Baffo. Questa è la squadra che ritroverete domani per il Tortorella Challenge, sempre intorno alle 8, sempre qui su R101, dove vi consigliamo di rimanere per i prossimi minuti.
1: Hai capito? Prima gli dai patapam e poi
0: piazzatevela ovunque R101, l'autoradio.
3: Dammi regalo.
0: In ufficio.
3: Dammi regalo.
0: Canale 67 del digitale
3: Roberto
0: terrestre.
3: Da crema. Dammi il regalo.
0: C'è sempre qualcosa di interessante qui su R101. State

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti salienti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze e il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, il gioielliere di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Ex Ilva, sindacati oggi convocati a Palazzo Chigi. Il 13 ottobre il governo potrebbe esaminare nuove misure occupazionali alla luce della scadenza del 28 ottobre, data fissata dalla Corte d'Appello di Milano per spegnere gli altiforni di Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi con la maglietta di Shakira. C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo. Ciao.
2: Dammi il regalo, Daniela, da Fregene. E dai, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: Da Parma, R101, dammi il regalo. Dammi il regalo.
5: Ehi. Sono da Maride, vengo da Andrea e dammi il regalo.
6: Ciao, sono Teresa da Bergamo, R101, ti prego, dammi il regalo.
7: Sono Vito da Foggia, R101, dammi il regalo.
0: Vito da Foggia, il 331 80 90 101. Ma scopriamo subito chi è stato il più o la più veloce.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
0: Dice di essere la più grande fan di Shakira in quanto vera millennial. Lei si chiama? Sentiamo.
10: Ciao, sono Soraya da Udine e R101, dammi il regalo.
0: Ciao Soraya, benvenuta.
11: Ciao, evviva.
12: Eccola.
0: Ha tenuto lo stesso tono.
11: Ciao, ciao.
0: Sei carica?
11: Se ce l'ho fatta, sì, assolutamente.
0: Non so se
11: stai
0: guardando il canale 67 del Digitale Terrestre. Stiamo mostrando la maglietta che tu riceverai a casa con l'autografo di Shakira. Allora qua stanno avendo l'anteprima quelli che ci seguono dalla TV, ma tu la vedrai dal vivo. Quindi
11: oddio,
0: la maglietta dell'inno dei mondiali autografata.
12: Official Song 2026. Oh, cosa fai in quel di Udine?
11: Ma io sono una casalinga a tempo pieno, mi occupo dei bambini, ho tre figli e diciamo aiuto mio marito un po' con la sua attività, diciamo sì, a casa così.
0: Non hai turni, insomma, 24 ore su 24.
11: No, non ho turni, esatto, sono un po' un jolly, faccio un po' tutto.
13: Però con tre figli c'è poco da
11: Esatto.
13: Facciamo i nomi dei guaglioni, dai.
11: Allora c'è Victoria, c'è Arizona e c'è Braulio.
14: Fermiamo tutto per i prossimi 45 minuti.
13: Ti chiedo scusa per avertelo chiesto.
12: Ti annuncio che se ho capito bene vado via adesso.
0: Victoria per le Spice Girl.
11: Cosa, scusa?
0: Victoria per le Spice Girl l'hai chiamata?
11: Esatto, Victoria.
0: Ok, quindi
11: per
0: sei fan delle Spice Girl l'hai chiamata Victoria.
11: Sì,
0: il secondo?
11: Arizona, il sogno americano.
0: Ok, che magari l'avete concepita lì.
14: Perché non Texas?
11: Magari.
0: E poi la tua terza passione, poi, probabilmente.
14: Il Braulio.
11: Più o meno, da buona friulana, no? No, in realtà vuol dire splendore, però vabbè, dai.
0: Braulio.
14: Braulio vuol dire splendore.
12: Mi saluto.
13: Pensate.
0: Sì, però sì, non è un Amaro della Valtellina,
13: certo,
0: il Braulio.
13: Certo,
0: no,
13: sì.
0: C'è a Bormio.
11: Esatto, Militello.
14: Militello ha abbandonato lo studio.
12: È andato a farsi chiamare Amaro del Capo.
0: È tutta invidia, capisci? Ognuno
12: certo.
0: di noi vorrebbe avere un figlio per chiamarlo
13: dove
0: Braulio.
13: Andato? Scusate, dove è andato Cristiano?
0: Se ne è andato.
14: In Arizona, penso.
0: Non ce la fa.
11: È andato in Arizona.
12: Allora, attenzione. Soraya, adesso Chiara ha una tastiera davanti a sé.
14: Sì.
12: Ci sono 16 tasti. 16 tasti numerati, sotto ciascuno di questi c'è un nome strano. No, sotto ciascuno di questi c'è un effetto. Tu devi trovare quello che ti dà la possibilità di vincere anche i gadgets di R101 ed è questo.
10: Allora. Ciao, sono Soraya da Udine. R101, dammi il regalo.
0: Anche il tuo messaggio.
12: Questa sei tu e lo sappiamo.
5: Da Maride, vengo da Andrea e dammi il regalo.
0: Sto partendo di tutto.
14: Si è impallato tutto.
0: Vuoi
14: Chiara,
0: non fare
14: cosa
0: avere i gadget a Braulio, quindi cerchiamo di farti azzeccare.
11: Okay.
0: Soraya.
11: Ok. Allora io partirei con il numero 16.
12: Sì.
0: Vado col 16.
11: Vai. Hai
0: trovato in blu. Sono i nostri anni questi, Soraya, quindi comunque è un piacere ritrovarli.
11: Sì, assolutamente.
12: Un altro numero, dai.
11: Vado col 7.
0: 7.
12: Questa canzone
0: più recente questa.
12: Sì, mi piace.
0: The Pausa.
12: No, The Pausa, questa è quella di Peppino.
0: Scusa.
12: È il disco che ha fatto il nostro Peppino.
0: È perché mi ricordava la canzone più bella di quest'anno.
12: Con quell'altro delinquente di Virgin.
14: Ok, va bene, okay. Ancora un numero.
12: No, sì, ancora un numero, ancora un numero.
11: Allora vado col 5.
14: Dai.

0: vabbè,
1: mai.
0: Niente.
2: Eccomi qua.
1: Dov'è Cristiano? Cristiano, vieni che c'è.
2: Sono
3: non
2: qua.
3: È più tornato.
2: Forza Livorno.
1: C'è un bravo in Arizona.
3: Aspetta che qua. Che numero era per rischiacciarlo? 5. Ok, fermi tutti.
0: Va bene, niente, mi dispiace, dispiace, mannaggia.
3: Abbiamo un messaggio per te però, Soraya, senti.
4: Ma voi li pescate dal mazzo, veramente. Adesso ditemi che non è pilotata la telefonata di Arizona Braulio. No, ma ragazzi, non ci credo, davvero.
0: Tutto vero.
3: E invece no.
1: È tutto vero.
3: Qua
1: tutto
3: non è pilotato nulla. Infatti alla fine il numero non l'hai beccato. Chiesa forse un suggerimento?
5: Dai, un suggerimento.
3: Suggerimento.
0: Uno di suggerito.
5: Allora, uno.
6: No. Finalmente ottobre e possiamo svegliare i Green Day. Ah.
0: No, anche qua. Cioè, le abbiamo suggerito sbagliato, ragazzi.
3: Non io non lo so.
0: Ma quindi? Che banda siamo?
3: Uno andiamo... più uno? No, 11.
1: Andiamo avanti domani.
3: Soraya.
5: 11.
1: 11.
0: Vabbè, però così, cioè, vale tutto.
3: Non potevamo esimerci oggi.
1: Allora, volevo chiederti di salutare. Salutaci i cani, Giovanni e Luigi.
7: Ma scusa, ma il tuo marito ci avrà almeno lui un nome? Tuo marito
5: no, lui si chiama Luca.
0: Luca! Che ci fa Luca in mezzo a sta tribù?
5: Effettivamente, effettivamente però il cane si chiama Gennarino, un nome normale.
7: Cane Gennarino.
1: Io ti voglio in onda anche domani.
7: Va bene. Saluta anche tuo cognato Wyoming e poi siamo a posto.
1: Ciao Soraya.
3: Grande Soraya.
5: Va bene, grazie.
3: Ciao. Partecipato. Ciao. Ciao. Tutto a casa Udine. Salutaci tutti.
5: Grazie.
3: E we
5: ciao.

0: la banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: signore e signori, bussa la porta di Porta a Porta.
1: Bene bene, che campioni, Ogni e Benji, campionissimi. Facciamo entrare Soraya, Braulio e tutti i figli di Elon Musk per rimanere nel tema nomi sobri.
0: Buongiorno,
1: dammi
0: Bruno
1: regalo. Vesta. R101. Allora, benissimo, benissimo, Benito Mussolini, abbiamo dei libri. Sì. Sono usciti proprio adesso Benito Mussolini nella beneficenza con il suo evento Bonifica, e poi Benito Mussolini,
2: ma basta,
1: non faceva saluti romani.

0: prima cercava di togliere la polvere dai mobili alti.
1: Ok, vabbè, ma non ha un altro argomento.
0: Datemi una N, datemi una C, datemi una Havana C, che ha detto che in Italia abbiamo bisogno dell'ICE, che non si intende il ghiaccio nei cocktail come vorrebbe Paolo Dini, ma l'Agenzia Federale di Polizia degli Stati Uniti. Ma sì, a noi non ci interessa, perché io devo cambiarmi il gesso al brancio, anzi non capisco perché me lo abbiano messo così piegato invece che teso. Vabbè, comunque.
1: Vabbè.
0: Da Vannacci a Iannacci, ce ne parla con noi l'ospite studio Cristiano Ritendo.
2: Da Vannacci a Iannacci, molto meglio.
3: Grazie Bruno per l'assist. Torniamo semiseri per un attimo, perché lunedì prossimo al Teatro Lirico Gaber qua di Milano c'è uno spettacolo Iannacci e dintorni. Perché ve lo segnalo? A parte per la bravura degli interpreti Max Paiella e Simone Colombari, perché acquistando il biglietto per questo spettacolo si sta vicini alla fondazione TOG, la benemerita fondazione che noi conosciamo bene da queste parti, che abbiamo fiancheggiato, che festeggia 15 anni di attività. TOG ogni anno offre percorsi riabilitativi personalizzati e gratuiti a 120 ragazzi, bambini con patologie neurologiche complesse. Quindi per passare una bella serata, per riscoprire il sempiterno repertorio di questo grandissimo artista che ci manca tanto, Iannacci e dintorni, Teatro Gaber, i biglietti sono su Viva Ticket e si sta accanto alla fondazione TOG.
2: Si vedrà anche Cristiano Militello?
3: No, sarà un peccato perdersela, però ci tenevo a segnalarla.
4: Ho visto un vescovo,
2: ho visto un bello spettacolo a teatro, tra le scuse.
4: Lui
2: lunedì prossimo,
3: lunedì 5 ottobre, Teatro Lirico, Iannacci.

0: Esatto, ma secondo me anche Karol G si farà vedere
1: da queste parti.
0: Prossimamente da queste parti.
1: Ah, meno male, va bene. Beh, si trasmetterà con Emanuela Maisano al pomeriggio.
2: Bravo.
0: Magari da noi, anche perché non sono finite le canzoni estive, le ascoltiamo ancora qui su R101, ma finalmente è ottobre, oggi e giovedì, allora, primo ottobre.
2: E allora buon Natale.
0: Quasi, non esageriamo, quasi. Prima c'è Halloween, il Thanksgiving Day, c'è un po' di cose da festeggiare, il Black Friday.
3: Già.
0: E già. Poi
2: troppo
0: come mai?
2: Festa nazionale il Black Friday, vedrai.
0: Perché siete felici che sia ottobre? Eccovi qua.
4: Ciao banda, finalmente ottobre perché mi piace il fresco, mi piace il cambio dei colori, quindi i colori autunnali che sfumano verso i colori caldi, e mi piace la zucca che inizia ad esserci sulle nostre tavole.
2: Vero.
4: Anche se ormai la si trova in qualsiasi stagione, ma ottobre inizia a ricordarmi le zuppe calde in tavola, che a me piacciono molto. Sono sempre Sonia dalla provincia di Milano.
2: Ciao Sonia.
0: Zuppe di zucca.
2: Sì, le zuppe di zucca, beh, c'è chi diventa matto in questo periodo, poi sono di stagione, ed è un consiglio che indirettamente ti vuole dare, per te che ieri hai portato il cavolo, hai portato delle melanzane o delle zucchine, metti delle zucche, ce l'hai?
0: Ma ce le ho messe, ma le zucche non mi sono venute fuori quest'anno. Ma l'anno scorso le stavo già raccogliendo.
2: Ok.
0: E invece sono tardive, mi sa che ha fatto troppo caldo.
1: E qui, scusa, la tua vuota, voglio dire.
2: Appunto. E cosa facciamo? Halloween, con le castagne?
0: Vabbè, dai, ci organizziamo in qualche modo. Che poi... è una piccolina.
5: Buongiorno banda, sono Irene da Roma. Sì, finalmente ottobre, perché tra 19 giorni, 20 ottobre, è il mio onomastico e anche il mio compleanno. Quindi è il mese più bello dell'anno.
0: A me ha fatto in fretta i genitori. Che giorno è oggi? Che santo è? Chiamiamola così.
1: Cioè, ma sì. Tornando all'orto di Chiara, un secondo.
0: Sì, sì.
1: Il cavolo verza.
0: L'hai mangiato?
1: No, ancora no.
2: No, ce ne saremmo accorti.
1: L'ho misurato, Chiara. Cioè, è una roba, fai conto, è la O18 del cavolo verza.
2: Veramente sembra fatto col compasso.
1: Mi sono messo col compasso con il mio figlio.
2: Ma per me lei c'ha le formine, sai che in Giappone avevano questa abitudine, anche le facevano le angurie quadrate.
0: Queste
2: robe qua.
1: Le banane dritte.
2: Dagli la forma, fai crescere il frutto entro un determinato stampo.
1: Sì.
2: E lui prende la forma che vuoi.
1: Sì, certo.
0: Devo dire che il merito dell'orto che ho in Valtellina è tutto di mio suocero, Lino, che oggi compie gli anni. Quindi.
6: Non ci dico questo cosa
0: il gancio per
1: non
0: farlo,
1: è,
0: ragazzi.
1: Non è quel Lino lì.
0: Lino,
6: non c'è qualcuno che ha chiamato, io sono Lino.
2: No, è un altro Lino, è un altro Lino, è il suocero di Chiara.
6: E sì. Allora non mi chiamato.
2: E finalmente
6: le cognome.
1: Si chiama Cocco, in realtà, il suocero di
2: Coccolino,
1: suocero morbidoso. Bravo, c'è, cioè, il pollice verde, il tuo suocero. Quindi?
0: Decisamente, sì, visto che zucchine, che tranne sulle zucche quest'anno.
1: Mannaggia, mi è inciampato sulla
0: esatto.
1: zucca. Il buon vecchio Lino.
2: A me ha regalato una noce di cocco, non è che sta imbrogliando. Non è che in Valtellina crescono, appunto.
0: Dalla Valtellina cambiamo proprio atmosfera e andiamo al mare? Dove?
7: Finalmente è ottobre e settimana prossima con mia moglie partiamo per la crociera sul Nilo.
0: Capito?
7: Ciao, Enrico da Bareggio.
2: E qua tra Lino e Nilo e...
8: Ehi, Cristian!
0: Quella abbiamo fatto la colonna sonora di Natale sul Nilo, no?
8: L'abbiamo fatto noi, Viaggio sul Nilo, ti ricordi?
6: Me lo ricordo.
8: Quando mi scappava la cacca nelle piramidi.
0: Quando
6: ho detto te egiziano, buonissimo, lo gradisco.
2: Certo. Ti ricordo la scena in cui era finita la carta e avete spogliato delle mummie.
8: Bravo, vedi che allora anche tu sai le cose.

0: challenge, il momento più simpatico della radiofonia italiana, lo dite anche voi?
1: Dai, il Tortorella challenge è simpatico come la renna di Babbo Natale Adrem.
0: Ah! Abbiamo appena scoperto la nuova renna di Babbo Natale per quest'anno.
2: E ha colpito nel segno anagraficamente, diciamo,
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
0: E allora può partire ufficialmente il Tortorella.

0: Sono brutto, brutto.
1: Se le Marche dicono che la cultura sono loro e non Pirandello, Chiara può sostenere che le sue battute sono divertenti e non quelle degli altri.
2: Le darei un assessorato in proporzione.
0: Passo le mie serate guardando televendite di materassi per pesci. Le presenta Mastrota.
1: Mastrota. Rite sopra.
3: Le vendite migliori le facevo io.
0: Il baffo?
3: Dillo! No, mi vedo una tazzina, due tazzine, tre tazzine al prezzo di quattro! Aia.
0: Il baffo che è diventato un piccolo aiutante di Babbo Natale.
4: L'elfo baffo.
0: L'elfo baffo. E allora pronti a giudicare gli sfidanti di oggi? Sono tantissimi. Siamo riusciti a pescare quelle che pensiamo siano le peggiori del giorno, però...
2: Pescare perché sempre pescare. Per la trota.
0: Adesso in qualche modo torniamo ai mondiali 2006, ragazzi.
5: Sì?
0: Vai.
5: Sì. Io ho visto Zidane che provava alcuni cuscini, accessori del letto con la testa e gli faccio, ma cosa fai? E lui mi dice, testo materassi. Alessandro da Monza.
1: Alessandro da Monza, domani sera in panchina Zidane.
2: Sì, se perdiamo è colpa tua.
1: Esatto. Avanti.
6: Buongiorno banda, sono Costantino da Milano.
0: Ciao.
6: Sapete cosa dice un savoiardo quando lo pucciate nel caffè?
0: Cosa dice?
6: Tirami su! E uiwa!
0: Le interpretazioni però sono fenomenali.
1: No, ma è bellissimo il contrasto di queste voci adulte apparentemente responsabili che dicono delle tavanate inaudite.
0: L'ha sbotolato così.
1: Sì. Poi?
2: Poi?
7: Ma a che orata finisce sta schifezza?
1: A che orata finisce sta schifezza?
2: Ha ragione, non vorrei che la domanda rimanesse in evasa.
1: Certo, ma ce n'è un altro, rincara la dose.
0: Poco. Sì, andiamo a Verona con Fabio.
8: Ciao Chiara, ma quella trasmissione c'erano anche gli intermezzi musicali di Orata Berti? Fabio Verona.
0: Orata Berti.
9: Fabio.
0: Fabio, abbiamo anche la sigla di Fabio.
2: Ma attenzione perché ancora non avete sentito niente.
1: No?
0: A Napoli si va.
10: Papà, che pesci sono quelli?
9: Squali.
1: No.
10: Squali.
9: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Ad noi.
2: Ridere a questa battuta è reato in 128 paesi.
1: Sì, sì.
2: Volevo avvisare.
1: È strano che non sia arrivato niente sui Depeche Mode.
0: Ah, è vero.
2: Depeche Mode.
6: Depeche Mode.
1: Allora chi ha vinto?
0: Botola, giustamente.
4: Il mio piccolo, dovete sapere, il mio piccolo elfo ha finito, non ha più voce, vero?
0: Elfo baffo?
3: Mi sono sgolato. Talmente tanto. Ho riso. Pochissimo! The winner is!
0: L'ha detto, eh!
9: L'ho detto.
10: Papà, che pesci sono quelli?
9: Squali!
1: Vabbè.
10: Squali!
9: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Leonardo, magari l'ha sentita oggi per la prima volta. Capite che è tutto soggettivo, anche la sensazione di una battuta, esatto. Che ormai è trita e ritrita, per qualcuno invece è una bella novità.
1: Io scopro ora che possono esistere anche dei Leonardo da piccoli, ad esempio. Cioè, pensavo che fossero solo adulti come il nostro, invece no.
0: Leonardo Fiaschi nei panni di Babbo Natale. Riccardo Russo in quelli dell'Elfo Baffo. Questa è la squadra che ritroverete domani per il Tortorella Challenge, sempre intorno alle 8, sempre qui su R101, dove vi consigliamo di rimanere per i prossimi minuti.
1: Hai capito? Prima gli dai petepem e poi
0: voi piazzatevela ovunque R101, l'autoradio.
3: Dammi regalo.
0: In ufficio.
3: Dammi regalo.
0: Canale 67 del digitale
3: Roberto
0: terrestre.
3: Da Crema. Dammi il regalo.
0: C'è sempre qualcosa di interessante qui su R101, state

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Caro carburanti, Eni abbassa di nuovo il diesel a 2,21 euro al litro, ma non basta. Il governo tiene aperta la possibilità di intervenire di nuovo sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extra gettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se impiegarli subito oppure conservarli per le prossime settimane. Legge elettorale. L'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede ai caregiver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Uno è malato, l'altro deve assistere la figlia. Il Pentagono avrebbe ordinato di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. Il raid potrebbe scattare prima delle midterm di novembre e delle elezioni in Israele. Tentato omicidio è il reato ipotizzato dalla Procura di Roma per l'aggressione a Davide Iacopini, l'attore colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. È grave, al vaglio degli inquirenti altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni del centro-sud, nubifragio ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: oggi con la maglietta di Shakira. C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo.
2: Ciao. Dammi il regalo, Daniela, da Fregene. E dai, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: Tipo da Parma, R101, dammi il regalo. Dammi il regalo.
5: Ehi. Sono da Maride, vengo da Andrea e dammi il regalo.
6: Ciao, sono Teresa da Bergamo, R101, ti prego, dammi il regalo.
7: Sono Vito da Foggia, R101, dammi il regalo.
0: Vito da Foggia, al 331 80 90 101. Ma scopriamo subito chi è stato il più o la più veloce.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
0: Dice di essere la più grande fan di Shakira in quanto vera millennial. Lei si chiama? Sentiamo.
10: Ciao, sono Soraya da Udine e R101, dammi il regalo.
0: Ciao Soraya, benvenuta.
11: Ciao, evviva. Buongiorno a tutti.
0: Ha tenuto lo stesso tono.
11: Ciao,
0: sei carica?
11: Se ce l'ho fatta, sì, assolutamente.
0: Non so se
11: stai
0: guardando il canale 67 del Digitale Terrestre. Stiamo mostrando la maglietta che tu riceverai a casa con l'autografo di Shakira.
11: No.
0: Allora, qua stanno avendo l'anteprima quelli che ci seguono dalla TV, ma tu la vedrai dal vivo. Quindi
11: oddio,
0: la maglietta dell'inno dei mondiali autografata.
12: Official Song 2026. Oh, cosa fai in quel di Udine?
11: Ma io sono una casalinga a tempo pieno, mi occupo dei bambini, ho tre figli e diciamo aiuto mio marito un po' con la sua attività, diciamo sì, a casa così.
0: Non hai turni insomma, 24 ore su 24.
11: No, non ho turni, esatto, sono un po' un jolly, faccio un po' tutto.
13: Però con tre figli c'è poco da
11: Esatto,
13: facciamo i nomi dei guaglioni, dai.
11: Allora c'è Victoria, c'è Arizona e c'è Braulio.
14: Per i prossimi 45 minuti.
13: Io chiedo scusa per avertelo chiesto.
12: Ti annuncio che se ho capito bene vado via adesso.
0: Victoria per le Spice Girl?
11: Cosa, scusa?
0: Victoria per le Spice Girl l'hai chiamata?
11: Esatto, Victoria per le
0: quindi sei fan delle
11: Spice Girl
0: e l'hai chiamata Victoria. Il secondo?
11: Arizona, il sogno americano.
0: Ok, che magari l'avete concepita lì.
14: Perché non Texas?
11: Magari.
0: E poi la tua terza passione, probabilmente.
14: Il Braulio.
11: Più o meno, da buona friulana, no? No, in realtà vuol dire splendore, però vabbè, dai.
0: Braulio.
14: Braulio vuol dire splendore.
13: Ti saluto.
11: Sì, sì,
0: che però
11: sì,
0: non
11: esatto.
0: È un amaro della Valtellina,
13: certo,
0: il Braulio.
13: Certo
0: non
13: sì.
0: È a Bormio.
11: Esatto,
14: Militello. Militello ha abbandonato lo studio.
13: È andato a farsi chiamare Amaro del Capo.
0: È tutta invidia, capisci? Certo. Ognuno di noi vorrebbe avere un figlio per chiamarlo
13: dove
0: Braulio.
13: Andato? Scusate, dove è andato Cristiano?
0: Dove è veramente?
14: Andato. In Arizona.
0: Non
14: penso.
0: Ce la fa.
11: È andato in Arizona.
13: Allora, attenzione. Soraya, adesso Chiara ha una tastiera davanti a sé.
14: Sì.
13: Ci sono
14: okay.
13: 16 tasti. 16 tasti numerati, sotto ciascuno di questi c'è un nome strano. No, sotto ciascuno di questi c'è un effetto. Tu devi trovare quello che ti dà la possibilità di vincere anche i gadgets di R101 ed è questo.
10: Allora. Ciao, sono Soraya da Udine.
0: Ripartito.
10: E R101, dammi il regalo.
0: Messaggio.
13: Questa sei tu e lo sappiamo.
5: Da Maride vengo da Andrea e dammi il regalo.
0: Partendo di tutto.
14: Si è impallato tutto.
0: Vuoi
14: Chiara,
0: non fare
14: cosa
0: avere i gadget a Braulio? Quindi cerchiamo di farti azzeccare,
11: okay.
0: Soraya.
11: Ok. Allora io partirei con il numero 16.
13: Sì.
0: Vado col 16.
11: Ah. Vai.

0: Vabbè,
1: sono i nostri anni questi, Soraya, quindi infatti, comunque è un piacere ritrovarli.
2: Sì, dai, assolutamente.
3: Un altro numero, dai.
2: Vado col 7.
1: 7?
0: Questa canzone
1: più recente questa.
0: Sì, sì. Mi piace.
1: The Bausa.
3: No, The Bausa, questa è quella di Peppino.
1: Scusa.
3: È il disco che ha fatto il nostro Peppino.
1: È perché mi ricordava la canzone più bella di quest'anno.
3: Con quell'altro delinquente di Virgin.
4: Ok. Va bene, okay. Ancora un numero.
3: No, sì, ancora un numero.
2: Allora vado col 5.

0: vabbè, mai. Niente.
1: Amici, eccomi qua.
2: Dov'è Cristiano? Cristiano, vieni, Cristiano, che c'è.
3: Sono non qua. È più tornato.
1: Forza Livorno.
2: C'è un bravo in Arizona.
3: Aspetta che qua. Che numero era per rischiacciarlo? 5. Ok, fermi tutti.
0: Va bene, niente, mi dispiace, dispiace, mannaggia.
3: Abbiamo un messaggio no, per te, dai. Però, Soraya, senti.
4: Ma voi li pescate dal mazzo, veramente. Adesso ditemi che non è pilotata la telefonata di Arizona, no. Braulio. No, ma ragazzi, non ci credo, davvero.
0: Tutto vero.
3: E invece
2: è
3: no.
2: Tutto vero.
3: Non hai pilotato nulla. Infatti, alla fine il numero non l'hai beccato. Chiese forse no. un suggerimento?
4: Dai, un suggerimento.
3: Un
4: prego.
3: Suggerimento. Uno
0: di suggerito.
4: Allora, uno.
5: No. Finalmente ottobre e possiamo svegliare i Green Day. Ah.
0: No, anche qua. Cioè, le abbiamo suggerito sbagliato, ragazzi.
3: Non io non lo
0: so. Ma quindi, che banda siamo?
3: Uno andiamo, più uno? No, 11.
2: Andiamo avanti domani.
3: Soraya.
4: 11.
3: 11.
0: Vabbè, però così, cioè, vale tutto.
3: Non potevamo esimerci oggi.
2: Allora, volevo chiederti di salutare. Salutaci i cani, Giovanni e Luigi.
6: Ma scusa, ma il tuo marito ci avrà almeno lui un nome? Tuo marito
4: no, lui si chiama Luca. Un nome
0: Luca. Che ci fa Luca in mezzo a sta tribù?
4: Effettivamente, effettivamente, però il cane si chiama Gennarino, un nome normale.
6: Cane Gennarino.
2: Io ti voglio in onda anche domani.
6: Va bene. Saluta anche tuo cognato Wyoming e poi siamo a posto.
0: Ciao Soraya.
3: Grande Soraya.
4: Va bene, grazie.
3: Ciao. Ciao. Per aver partecipato. Ciao. Ti aggiungi tutto a casa Udine. Salutaci tutti.
4: Grazie.
3: E we
4: ciao.

0: Ma ora signori, bussa la porta di Porta a Porta.
1: Bene bene, che campioni, ogni e Benji, campionissimi. Facciamo entrare Soraya, Braulio e tutti i figli di Elon Musk per rimanere nel tema sgomi sobri.
0: Buongiorno, dammi Bruno regalo.
1: Vesta. R101. Allora, benissimo, benissimo, Benito Mussolini, abbiamo dei libri. Sì. Sono usciti proprio adesso Benito Mussolini nella beneficenza con il suo evento Bonifica, e poi Benito Mussolini,
2: ma basta,
1: non faceva saluti romani ma cercava di togliere la polvere dai mobili alti.
2: Okay. Ma non ha un altro argomento.
1: Datemi una N, datemi una C, datemi una Avanna C, che ha detto che in Italia abbiamo bisogno dell'ICE, che non si intende il ghiaccio nei cocktail come vorrebbe Paolo Dini, ma l'Agenzia Federale di Polizia degli Stati Uniti, ma sì, a noi non ci interessa perché io devo cambiarmi il gesso al brancio, anzi non capisco perché me lo abbiano messo così piegato invece che teso, vabbè, comunque
2: vabbè.
1: Da Annacci a Iannacci ce ne parla con noi l'ospite studio Cristiano Iritendo.
0: Allora, Annacci a Iannacci, molto meglio.
3: Grazie Bruno così per l'assist. Torniamo semiseri per un attimo, perché lunedì prossimo al Teatro Lirico Gaber qua di Milano c'è uno spettacolo Iannacci e dintorni. Perché ve lo segnalo, a parte per la bravura degli interpreti Max Paiella e Simone Colombari, perché acquistando il biglietto per questo spettacolo si sta vicini alla fondazione TOG, la benemerita fondazione che noi conosciamo bene da queste parti, che abbiamo fiancheggiato, che festeggia 15 anni di attività. TOG ogni anno offre percorsi riabilitativi personalizzati e gratuiti a 120 ragazzi, bambini con patologie neurologiche complesse. Quindi per passare una bella serata, per riscoprire il sempiterno repertorio di questo grandissimo artista che ci manca tanto, Iannacci e dintorni, Teatro Gaber, i biglietti sono su Viva Ticket e si sta accanto alla fondazione TOG.
0: Si vedrà anche Cristiano Militello?
3: No, sarà un peccato perdersela, però ci tenevo a segnalarla.
4: Ho visto un vescovo,
0: ho visto un bello spettacolo a teatro, tra le scuse
4: lui
0: lunedì prossimo,
3: lunedì 5 ottobre, Teatro Lirico Iannacci.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cristina.

0: questo, ma secondo me anche Carol G si farà vedere
1: da queste
0: prossimamente
1: parti?
0: Da queste parti.
1: Ah, meno male, va bene. Beh, si trasmetterà con Emanuela Maisano nel pomeriggio.
2: Bravo.
0: Magari da noi, anche perché non sono finite le canzoni estive, le ascoltiamo ancora qui su R101, ma finalmente è ottobre, oggi giovedì, allora, 1 ottobre.
2: E allora buon Natale. Quasi,
0: non esageriamo, quasi. Prima c'è Halloween, il Thanksgiving Day, c'è un po' di cose da festeggiare, il Black Friday.
3: Già.
0: E poi, come mai?
2: Festa nazionale il Black Friday, vedrai.
0: Perché siete felici che sia ottobre? Eccovi qua.
4: Ciao banda, finalmente ottobre perché mi piace il fresco, mi piace il cambio dei colori, quindi i colori autunnali che sfumano verso i colori caldi, e mi piace la zucca che inizia ad esserci sulle nostre tavole. Vero. Anche se ormai la si trova in qualsiasi stagione, ma ottobre inizia a ricordarmi le zuppe calde in tavola, che a me piacciono molto. Sono sempre Sonia dalla provincia di Milano.
2: Ciao Sonia.
0: Zuppe di zucca.
2: Sì, le zuppe di zucca, beh, c'è chi diventa matto in questo periodo, poi sono di stagione, ed è un consiglio che indirettamente ti vuole dare. Per te che ieri hai portato il cavolo, hai portato delle melanzane o delle zucchine, metti delle zucche, ce l'hai?
0: Ma ce le ho messe, ma le zucche non mi sono venute fuori quest'anno. Mentre l'anno scorso le stavo già raccogliendo.
2: Ok.
0: E invece sono tardive, mi sa che ha fatto troppo caldo.
1: Ma qui, scusa, c'è la tua vuota, voglio dire.
2: Appunto. E con cosa facciamo Halloween? Con le castagne?
0: Vabbè, dai, ci organizziamo in qualche modo. Che è una piccolina, piccolina.
5: Buongiorno, banda, sono Irene da Roma. Sì. Finalmente ottobre, perché tra 19 giorni, 20 ottobre, è il mio onomastico e anche il mio compleanno, quindi è il mese più bello dell'anno.
0: Ah, beh, ha fatto in fretta i genitori. Che giorno è oggi? Che santo è? Chiamiamola così.
1: Cioè, ma sì. Tornando all'orto di Chiara, un secondo.
0: Sì.
1: Il cavolo verza.
0: L'hai mangiato?
1: No, ancora no.
2: No, no, ce ne saremmo accorti.
1: L'ho misurato, cioè è una roba, fai conto, è la O18 del cavolo verza.
2: Veramente sembra fatto col compasso.
1: Mi sono messo col compasso con il mio figlio.
2: Ma per me lei c'ha le formine, sai che in Giappone avevano questa abitudine, anche le facevano le angurie quadrate.
0: Queste
2: robe qua.
1: Le banane dritte.
2: Dagli la forma, fai crescere il frutto entro un determinato stampo.
1: Sì.
2: E lui prende la forma che vuoi.
1: Sì, certo.
0: Devo dire che il merito dell'orto che ho in Valtellina è tutto di mio suocero, no, Lino, che oggi compie gli anni, quindi.
2: È un altro Lino, è il suocero di Chiara.
6: E sì, allora non mi chiamate, e finalmente è cognome.
1: Si chiama Cocco, in realtà, il suocero di
2: Coccolino,
1: suocero morbidoso. Bravo, c'è, cioè, il pollice verde tuo suocero, quindi.
0: Decisamente, sì, visto che zucchine, che tranne sulle zucche quest'anno.
1: Mannaggia, mi è inciampato sulla
0: esatto.
1: zucca.
0: Esatto.
1: Il buon vecchio Lino.
2: A me ha regalato una noce di cocco, non è che sta imbrogliando. Non è che in Valtellina crescono, appunto.
0: Dalla Valtellina cambiamo proprio atmosfera e andiamo al mare? Dove?
7: Finalmente è ottobre e settimana prossima con mia moglie partiamo per la crociera sul Nilo.
0: Capito?
7: Ciao, Enrico da Bareggio.
1: È qua tra Lino e Nilo e...
8: Ehi, Cristian!
0: Quella abbiamo fatto la colonna sonora di Natale sul Nilo, no?
8: L'abbiamo fatto noi, Viaggio sul Nilo, ti ricordi?
6: Me lo ricordo.
8: Quando mi scappava la cacca nelle piramidi.
0: Quando
3: ho detto te egiziano, buonissimo, lo gradisco.
2: Certo. Ti ricordo la scena in cui era finita la carta e avete spogliato delle mummie.
8: Bravo, vedi che allora anche tu sai le cose.

0: challenge, il momento più simpatico della radiofonia italiana, lo dite anche voi?
1: Dai, il Tortorella challenge è simpatico come la renna di Babbo Natale Adrem.
0: Ah! Abbiamo appena scoperto la nuova renna di Babbo Natale per quest'anno.
2: Sì, ha colpito nel segno anagraficamente, diciamo,
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
0: E allora può partire ufficialmente il Tortorella.

0: Sono brutto.
1: Se le Marche dicono che la cultura sono loro e non Pirandello, Chiara può sostenere che le sue battute sono divertenti e non quelle degli altri.
2: Le darei un assessorato in proporzione.
0: Passo le mie serate guardando televendite di materassi per pesci. Le presenta Mastrota.
1: Rite sopra.
3: Le vendite migliori le facevo io.
0: Il baffo?
3: Dillo! No, mi vendo una tazzina, due tazzine, tre tazzine al prezzo di quattro. Aia.
0: Il baffo che è diventato un piccolo aiutante di Babbo Natale.
4: L'elfo baffo.
0: E allora, pronti a giudicare gli sfidanti di oggi? Sono tantissimi. Siamo riusciti a pescare quelle che pensiamo siano le peggiori del giorno, però...
2: Pescare perché sempre per la trota.
0: Adesso in qualche modo torniamo ai mondiali 2006, ragazzi.
1: Ah, sì?
0: Vai.
1: Sì.
5: Io ho visto Zidane che provava alcuni cuscini, accessori del letto con la testa e gli faccio: ma cosa fai? E lui mi dice: testo materassi. Alessandro da Monza.
1: Alessandro da Monza, domani sera in panchina Zidane.
2: Sì, se perdiamo è colpa tua.
1: Esatto. Avanti.
6: Buongiorno banda, sono Costantino da Milano.
0: Ciao. Non
6: sapete cosa dice un savoiardo quando lo pucciate nel caffè?
0: Cosa dice?
6: Tirami su! E uiva!
0: Le interpretazioni però sono fenomenali.
1: No, ma è bellissimo il contrasto di queste voci adulte apparentemente responsabili che dicono delle tavanate inaudite.
0: L'ha sbotolato così.
1: Sì. Poi?
7: Ma a che orata finisce sta schifezza?
1: Finisce sta schifezza?
2: Ha ragione, non vorrei che la domanda rimanesse in evasa. Diciamo.
1: Certo, ma ce n'è un altro, rincara la dose.
0: Poco. Sì, andiamo a Verona con Fabio.
8: Ciao Chiara, ma quella trasmissione c'erano anche gli intermezzi musicali di Orata Berti? Fabio Verona.
0: Orata Berti.
7: Fabio,
0: abbiamo anche la sigla di Fabio.
2: Ma attenzione perché ancora non avete sentito niente.
1: No?
0: A Napoli si va.
9: Papà, che pesci sono quelli?
8: Squali.
1: No.
9: Squali.
8: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
1: Ad noi.
2: Ridere a questa battuta è reato in 128 paesi.
1: Sì.
2: Volevo avvisare.
1: È strano che non sia arrivato niente sui Depeche Mode.
0: Ah, è vero.
2: Depeche Mode.
6: Depeche Mode.
1: Allora chi ha vinto?
0: Botola, giustamente.
4: Il mio piccolo, dovete sapere, il mio piccolo elfo ha finito, non ha più voce, vero?
0: Elfo baffo.
3: Mi sono sgolato. Talmente tanto. Ho riso pochissimo. The winner is...
0: L'ha detto, eh?
9: L'ho detto. Papà, che pesci sono quelli?
8: Squali.
1: Vabbè.
9: Squali.
8: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Leonardo, magari l'ha sentita oggi per la prima volta. Vedete che è tutto soggettivo, anche la sensazione di una battuta, esatto, che ormai è trita e ritrita. Per qualcuno invece è una bella novità.
1: Io scopro ora che possono esistere anche dei Leonardo da piccoli, ad esempio. Pensavo che fossero solo adulti come il nostro, invece no.
0: Leonardo Fiaschi nei panni di Babbo Natale, Riccardo Russo in quelli dell'Elfo Baffo. Questa è la squadra che ritroverete domani per il Tortorella Challenge, sempre intorno alle 8, sempre qui su R101, dove vi consigliamo di rimanere per i prossimi minuti.
1: Hai capito? Prima gli dai pet-pem e poi
0: voi piazzatevela ovunque. R101 l'autoradio,
3: dammi regalo,
0: in ufficio,
3: dammi regalo,
0: canale 67 del digitale
3: Roberto
0: terrestre.
3: Da Crema, dammi regalo,
0: c'è sempre qualcosa di interessante qui su R101. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. 6 arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi con la maglietta di Shakira. C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo.
2: Ciao. Dammi il regalo, Daniela, da Fregene. E dai, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: Tipo da Palma, R101, dammi il regalo. Dammi il regalo.
5: Ehi. Sono da Maride, vengo da Andria e dammi il regalo.
6: Ciao, sono Teresa da Bergamo, R101, ti prego, dammi il regalo.
7: Sono Vito da Foggia, R101, dammi il regalo.
0: Vito da Foggia, al 331 80 90 101. Ma scopriamo subito chi è stato il più o la più veloce.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
0: Dice di essere la più grande fan di Shakira in quanto vera millennial. Lei si chiama? Sentiamo.
10: Ciao, sono Soraya da Udine e R101, dammi il regalo.
0: Ciao Soraya, benvenuta.
11: Ciao, evviva.
12: Eccola.
0: Ha tenuto lo stesso tono.
11: Ciao.
0: Sei
11: buongiorno,
0: carica?
11: Se ce l'ho fatta, sì, assolutamente.
0: Non so se
11: mamma
0: stai
11: mia, che gioia.
0: Guardando il canale 67 del Digitale Terrestre, stiamo mostrando la maglietta che tu riceverai a casa con l'autografo di Shakira.
11: No.
0: Allora qua stanno avendo l'anteprima quelli che ci seguono dalla TV, ma tu la vedrai dal vivo. Quindi
11: oddio,
0: la maglietta dell'inno dei mondiali autografata.
12: Official Song 2026. Oh, cosa fai in quel di Udine?
11: Ma io sono una casalinga a tempo pieno, mi occupo dei bambini, ho tre figli e diciamo aiuto mio marito un po' con la sua attività, diciamo sì, a casa così.
0: Non hai turni insomma, 24 ore su 24.
11: No, non ho turni, esatto, sono un po' un jolly, faccio un po' tutto.
13: Però con tre figli c'è poco da
11: Esatto,
13: facciamo i nomi dei guaglioni, dai.
11: Allora c'è Victoria, c'è Arizona e c'è Braulio.
14: Fermiamo tutto per i prossimi 45 minuti.
13: Io chiedo scusa per avertelo chiesto.
12: Ti annuncio che se ho capito bene vado via adesso.
0: Victoria per le Spice Girl?
11: Cosa scusa?
0: Victoria per le Spice Girl l'hai chiamata?
11: Esatto, Victoria.
0: Ok, quindi sei fan delle Spice Girl, l'hai chiamata Victoria.
11: Sì,
0: il secondo?
11: Arizona, il sogno americano.
0: Ok, che magari l'avete concepita lì.
14: Perché non Texas?
11: Magari.
0: E poi la tua terza passione,
11: poi,
0: probabilmente.
14: Il Braulio.
11: Più o meno, da buona friulana, no? No, in realtà vuol dire splendore, però vabbè, dai.
0: Braulio.
14: Braulio vuol dire splendore.
12: Mi saluto.
11: Sì, sì,
0: che però
11: sì,
0: non
11: esatto,
0: è un amaro della Valtellina,
12: certo,
0: il Braulio.
12: Certo,
0: non
12: sì,
0: è a Bormio.
11: Esatto,
14: Militello. Militello ha abbandonato lo studio.
12: È andato a farsi chiamare Amaro del Capo.
0: È tutta invidia, capisci?
12: Certo.
0: Ognuno di noi vorrebbe avere un figlio per chiamarlo
14: dove
0: Braulio.
14: Dove è andato? Scusate, dove è andato Cristiano?
0: Se ne è andato.
14: In Arizona.
0: Non
14: penso.
0: Ce la fa.
11: È andato in Arizona.
12: Allora, attenzione. Soraya, adesso Chiara ha una tastiera davanti a sé.
14: Sì.
12: Ci sono
14: okay,
12: 16 tasti. 16 tasti numerati, sotto ciascuno di questi c'è un nome strano.
14: No,
12: sotto ciascuno di questi c'è un effetto. Tu devi trovare
11: okay,
12: quello che ti dà la possibilità di vincere anche i gadgets di R101 ed è questo.
10: Allora. Ciao, sono Soraya da Udine.
0: Hai
10: e R101, dammi il regalo.
0: Messaggio.
12: Questa sei tu e lo sappiamo.
5: Da Maride vengo da Andria e dammi il regalo.
0: Partendo di tutto.
14: Si è impallato tutto.
0: Vuoi
14: Chiara,
0: non fare
14: cosa
0: avere i gadget a Braulio, quindi cerchiamo di farti azzeccare.
11: Okay.
0: Soraya.
11: Ok, ok. Allora io partirei con il numero 16.
12: Sì.
0: Vado col 16.
11: Ah.

0: Vabbè, sono i nostri anni questi, Soraya, quindi comunque è un piacere ritrovarli.
1: Sì, dai, assolutamente.
2: Un altro numero, dai.
1: Vado col 7.
0: 7?
3: Questa canzone
0: più recente questa.
3: Sì, sì. Mi piace.
0: The Bausa.
2: No, The Bausa, questa è quella di Peppino.
0: Scusa.
2: È il disco che ha fatto il nostro Peppino.
0: È perché mi ricordava la canzone più bella di quest'anno.
2: Con quell'altro delinquente di Virgin.
4: Ok, va bene, okay. Ancora un numero.
2: No, sì, ancora un numero, ancora un numero.
1: Allora vado col 5.
4: Dai.

0: vabbè, niente.
1: Eccomi qua.
2: Dov'è Cristiano? Cristiano, vieni, che c'è.
3: Sono qua. Non è più tornato.
1: A Salivorno.
2: C'è un Braulio in Arizona.
3: Aspetta che qua. Che numero era per rischiacciarlo? 5. Ok, fermi tutti.
0: Va bene, niente, mi dispiace, mannaggia.
3: Abbiamo un messaggio per te, però, Soraya, senti.
4: Ma voi li pescate dal mazzo, veramente. Adesso ditemi che non è pilotata la telefonata di Arizona Braulio. No, ma ragazzi, non ci credo, davvero.
0: Tutto vero.
3: Invece
2: è
3: no.
2: Tutto vero.
3: Non
2: hai
3: pilotato nulla. Infatti, alla fine il numero non l'hai beccato. Forse no. un suggerimento?
4: Dai, un suggerimento.
0: Uno di suggerito.
4: Allora, uno.
5: No. Finalmente è ottobre e possiamo svegliare i Green Day. Ah.
0: No, anche qua. Cioè, le abbiamo suggerito sbagliato, ragazzi.
3: Non
0: io non
3: questo.
0: Lo so. Ma quindi, che banda siamo?
3: Uno abbiamo... più uno? No,
2: andiamo,
3: 11.
2: Andiamo avanti domani.
3: Soraya.
4: 11?
2: 11.
0: Vabbè, però così, cioè, vale tutto.
3: Non potevamo esimerci oggi.
2: Allora, volevo chiederti di salutare. Salutaci i cani, Giovanni e Luigi.
6: Ma scusa, ma il tuo marito ci avrà almeno lui un nome? Tuo marito?
4: No, lui si chiama Luca. Un nome
0: Luca! Che ci fa Luca in mezzo a sta tribù?
4: Effettivamente, effettivamente, però il cane si chiama Gennarino, un nome normale.
6: Cane Gennarino.
2: Io ti voglio in onda anche domani.
6: Va bene. Saluta anche tuo cognato Wyoming e poi siamo a posto.
0: Ciao Soraya.
3: Grande Soraya.
4: Va bene, grazie.
3: Ciao. Per aver partecipato. Ciao. Tutto a casa Udine. Salutaci tutti.
4: Grazie.
3: E we
4: ciao.

0: La banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele!
1: Da Bergamo
3: e Wiwa!
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa!
6: Maria Antonietta da Catania, ragazzi siete

0: Ma ora signori, bussa la porta di Porta a Porta.
1: Bene bene, che campioni, ogni Benji, campionissimi. Lasciamo entrare Soraya, Braulio e tutti i figli di Elon Musk per rimanere nel tema nomi sobri.
0: Buongiorno,
1: dammi
0: Bruno
1: regalo. Vesta. R101. Allora, benissimo, benissimo, Benito Mussolini, abbiamo dei libri. Sì. Sono usciti proprio adesso Benito Mussolini nella beneficenza con il suo evento Bonifica, e poi Benito Mussolini non faceva saluti romani ma cercava di togliere la polvere dai mobili alti.
2: Ok, vabbè, ma non ha un altro argomento.
1: Datemi una N, datemi una C, datemi una Avanna C, che ha detto che in Italia abbiamo bisogno dell'ICE, che non si intende il ghiaccio nei cocktail come vorrebbe Paolo Dini, ma l'Agenzia Federale di Polizia degli Stati Uniti. Ma sì, noi non ci interessa, perché io devo cambiarmi il gesso al braccio, anzi non capisco perché me lo abbiano messo così piegato invece che teso. Vabbè, comunque.
2: Vabbè.
1: Da Annacci a Iannacci, ce ne parla con noi l'ospite studio Cristiano Veritello.
0: Allora, Iannacci, molto meglio.
3: Grazie Bruno così per l'assist. Torniamo semiseri per un attimo, perché lunedì prossimo al Teatro Lirico Gaber qua di Milano c'è uno spettacolo Iannacci e dintorni. Sì. Perché ve lo segnalo? A parte per la bravura degli interpreti, Max Paiella e Simone Colombari, perché acquistando il biglietto per questo spettacolo si sta vicini alla fondazione TOG, la benemerita fondazione che noi conosciamo bene da queste parti, che abbiamo fiancheggiato, che festeggia 15 anni di attività. TOG ogni anno offre percorsi riabilitativi personalizzati e gratuiti a 120 ragazzi, bambini con patologie neurologiche complesse. Quindi per passare una bella serata, per riscoprire il sempiterno repertorio di questo grandissimo artista che ci manca tanto, Iannacci e dintorni, Teatro Gaber. I biglietti sono su Viva Ticket e si sta accanto alla fondazione TOC.
0: Si vedrà anche Cristiano Militello?
3: No, sarà un peccato perdersela, però ci tenevo a segnalarla.
4: Ho visto un vescovo,
0: ho visto un bello spettacolo a teatro, tra le scuse
4: lui
0: lunedì prossimo,
3: lunedì 5 ottobre, Teatro Lirico, Iannacci e

La banda di R101. E Wilma! Musica e divertimento al 101%.

0: faccia, ma secondo me anche Carol G si farà vedere
1: da queste
0: prossimamente
1: parti?
0: Da queste parti.
1: Ah, meno male, va bene. Beh, si trasmetterà con Emanuela Maisano al pomeriggio.
2: Bravo.
0: Magari da noi, anche perché non sono finite le canzoni estive, le ascoltiamo ancora qui su R101, ma finalmente è ottobre, oggi giovedì, allora, primo ottobre.
2: E allora buon Natale. Quasi,
0: non esageriamo, quasi. Prima c'è Halloween, il Thanksgiving Day, c'è un po' di cose da festeggiare, il Black Friday.
3: Già.
0: E poi,
2: tra un
0: come
2: po'
0: mai?
2: Festa nazionale il Black Friday, vedrai.
0: Perché siete felici che sia ottobre? Eccovi qua.
4: Ciao banda, finalmente ottobre perché mi piace il fresco, mi piace il cambio dei colori, quindi i colori autunnali che sfumano verso i colori caldi, e mi piace la zucca che inizia ad esserci sulle nostre tavole.
2: Vero.
4: Anche se ormai la si trova in qualsiasi stagione, ma beh, ottobre inizia a ricordarmi le zuppe calde in tavola, che a me piacciono molto. Sono sempre Sonia dalla provincia di Milano.
2: Ciao Sonia.
0: Zuppe di zucca.
2: Sì, le zuppe di zucca, beh, c'è chi diventa matto in questo periodo, poi sono di stagione, ed è un consiglio che indirettamente ti vuole dare, per te che ieri hai portato il cavolo, hai portato delle melanzane o delle zucchine, metti delle zucche, ce l'hai?
0: Ma ce le, le ho messe, ma le zucche non mi sono venute fuori quest'anno. Ma l'anno scorso le stavo già raccogliendo.
2: Ok.
0: E invece sono tardive, mi sa che ha fatto troppo caldo.
1: Ma qui, scusa, la tua vuota, voglio dire.
2: Appunto. E con cosa facciamo? No, Halloween, con le castagne?
0: Vabbè, dai, ci organizziamo in qualche modo. Che è una piccolina, piccolina.
5: Buongiorno banda, sono Irene da Roma. Ciao. Finalmente Irene. Ottobre, perché tra 19 giorni, 20 ottobre, è il mio onomastico e anche il mio compleanno. Quindi è il mese più bello dell'anno.
0: Ah. Vabbè, ha fatto in fretta i genitori. Che giorno è oggi? Che santo è? Chiamiamola così.
1: Cioè, ma sì. Tornando all'orto di Chiara, un secondo.
0: Sì.
1: Il cavolo Verza.
0: L'hai mangiato?
1: Beh, no, ancora no.
2: No, no, ce ne saremmo accorti.
1: L'ho misurato, cioè è una roba, fai conto, è la O18 del cavolo verde.
2: Veramente sembra fatto col compasso.
1: Mi sono messo col compasso con il mio figlio.
2: Ma per me lei c'ha le formine, sai che in Giappone avevano questa abitudine, anche
0: vero,
2: le facevano le angurie quadrate.
0: Quadrate,
2: sì, vero. Qua.
1: Le banane dritte.
2: Dagli la forma, fai crescere il frutto entro un determinato stampo,
1: sì,
2: e lui prende la forma che vuoi.
1: Sì, sì, sì, certo, certo.
0: Devo dire che il merito dell'orto che ho in Valtellina è tutto di mio suocero, no, Lino, che oggi compie gli anni, quindi
6: Lino Giraldo,
0: mi avete dato il gancio per farlo, ragazzi.
1: Non è quel Lino lì.
0: No, Lino,
6: non c'è qualcuno che ha chiamato, io sono Lino.
2: No, è un altro. Vero. Lino, è un altro Lino, è il suocero di Chiara.
6: E sì, allora non mi chiamate,
2: evidentemente
6: è lei con gli uomini, io sento le cose.
1: Si chiama Cocco, in realtà, il suocero di
2: Coccolino,
1: suocero morbidoso. Certo. Bravo, perché c'è il pollice verde, il tuo suocero. Quindi.
0: Decisamente, sì, visto che zucchine, che tranne sulle zucche quest'anno.
1: Mannaggia, mi è inciampato sulla
0: esatto,
1: zucca. Esatto. Il buon vecchio Lino.
2: A me ha regalato una noce di cocco, non è che sta imbrogliando. Non è che in Valtellina crescono, appunto.
0: Dalla Valtellina cambiamo proprio atmosfera e andiamo al mare? Dove?
7: Finalmente è ottobre e settimana prossima con mia moglie partiamo per la crociera sul Nilo.
0: Capito?
7: Ciao, Enrico da Bareggio.
1: E qua tra Lino e Nilo e...
8: Ehi, Cristian!
0: Quella abbiamo fatto la colonna sonora di Natale sul Nilo, no?
8: L'abbiamo fatto noi, viaggio sul Nilo, ti ricordi?
6: Me lo ricordo.
8: Quando mi scappava la cacca nelle piramidi.
0: Ovunque.
6: Quando ho detto te egiziano, buonissimo, lo gradisco.
2: Certo. Ricordo la scena in cui era finita la carta e avete spogliato delle mummie.
8: Bravo, vedi che allora anche tu sai le cose.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: la challenge, il momento più simpatico della radiofonia italiana, lo dite anche voi?
1: Dai, il Tortorella Challenge è simpatico come la renna di Babbo Natale Adrem.
0: Ragazzi, abbiamo appena scoperto la nuova renna di Babbo Natale per quest'anno.
2: E ha colpito nel segno anagraficamente, diciamo,
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
0: E allora può partire ufficialmente il Tortorella.

0: brutto. Sono brutto, eh.
1: Se le Marche dicono che la cultura sono loro e non Pirandello, Chiara può sostenere che le sue battute sono divertenti e non quelle degli altri.
2: Le darei un assessorato in proporzione.
0: Passo le mie serate guardando televendite di materassi per pesci. Mm-hmm. Le presenta Mastrota.
1: Mastrota. rite sopra.
3: Le vendite migliori le facevo io.
0: Il baffo?
3: Dillo! No, mi vendo una tazzina, due tazzine, tre tazzine al prezzo di quattro. Aia.
0: Il baffo che è diventato un piccolo aiutante di Babbo Natale.
4: L'elfo baffo.
0: L'elfo baffo. E allora, pronti a giudicare gli sfidanti di oggi? Sono tantissimi. Siamo riusciti a pescare quelle che pensiamo siano le peggiori del giorno, però...
2: Pescare, perché sempre pescare. Per la trota.
0: Adesso in qualche modo torniamo ai mondiali 2006, ragazzi.
1: Ah, sì?
0: Vai.
1: Sì.
5: Io ho visto Zidane che provava alcuni cuscini, accessori del letto con la testa e gli faccio: ma cosa fai? E lui mi dice: testo materassi. Alessandro da Monza.
1: Alessandro da Monza, domani sera in panchina Zidane.
2: Sì, se perdiamo è colpa tua.
1: Esatto. Avanti.
6: Buongiorno banda, sono Costantino da Milano.
0: Ciao. Non
6: sapete cosa dice un savoiardo quando lo pucciate nel caffè?
0: Cosa dice?
6: Tirami su. E uiva.
0: Le interpretazioni però sono fenomenali.
1: No, ma è bellissimo il contrasto di queste voci adulte apparentemente responsabili che dicono delle tavanate inaudite.
0: L'ha sbotolato così.
1: Sì. Poi?
7: Ma a che orata finisce sta schifezza?
1: A che orata finisce sta schifezza?
2: Ragione, non vorrei che la domanda rimanesse in evasa. Diciamo.
1: Certo, ma ce n'è un altro, rincara la dose.
0: Poco. Sì, andiamo a Verona con Fabio.
8: Ciao Chiara, ma quella trasmissione c'erano anche gli intermezzi musicali di Orata Berti? Fabio Verona.
0: Orata Berti.
9: Fabio.
0: Fabio, abbiamo anche la sigla di Fabio.
2: Ma attenzione, perché ancora non avete sentito niente.
1: No?
0: A sì. Napoli si va.
10: Papà, che pesci sono quelli?
9: Squali.
1: No.
10: Quelli.
11: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Ciao, ad noi.
2: Ridere a questa battuta è reato in 128 paesi.
1: Sì, sì.
2: Volevo,
1: sì.
2: Non volevo avvisare.
1: È strano che non sia arrivato niente sui Depeche Mode.
0: Ah, è vero.
2: Depeche Mode.
6: Tirami su.
1: Basta. Allora chi ha vinto?
0: È in botola, giustamente.
4: Il mio piccolo, dovete sapere, il mio piccolo elfo ha finito, non ha più voce, vero?
0: Elfo baffo?
3: Mi sono sgolato talmente tanto, ho riso pochissimo. The winner is...
0: L'ha detto, eh?
10: Papà, che pesci sono quelli?
9: Squali.
10: Squelli.
11: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli e il piccolo Leonardo.
0: Leonardo, magari l'ha sentita oggi per la prima volta. Capite che è tutto soggettivo, anche la sensazione di una battuta, esatto. Che ormai è trita e ritrita, per qualcuno invece è una bella novità.
1: Io scopro ora che possono esistere anche dei Leonardo da piccoli, ad esempio. Pensavo che ci fossero solo adulti come il nostro, invece no.
0: Leonardo Fiaschi nei panni di Babbo Natale, Riccardo Russo in quelli dell'Elfo Baffo. Questa è la squadra che ritroverete domani per il Tortorella Challenge, sempre intorno alle 8, sempre qui su R101, dove vi consigliamo di rimanere per i prossimi minuti.
1: Hai capito? Prima gli dai patapam e poi
0: voi piazzatevela ovunque. R101 l'autoradio,
3: dammi regalo,
0: in ufficio,
3: dammi regalo,
0: canale 67 del digitale
3: Roberto
0: terrestre.
3: Da Crema, dammi regalo,
0: c'è sempre qualcosa di interessante qui su R101. State

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se usare subito il tesoretto o tenerlo di riserva. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede e caregiver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Una petroliera colpita al largo del Qatar, imprecisato il numero delle vittime, denuncia l'agenzia britannica per la sicurezza marittima. Secondo Axios, il Pentagono ha ordinato alle forze armate americane di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Tentato omicidio è il reato ipotizzato dalla procura di Roma per l'aggressione a Davide Jacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde. È grave, al vaglio degli inquirenti, altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni, forte nubifragio su Roma e provincia, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi con la maglietta di Shakira. C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo. Ciao.
2: Dammi il regalo, Daniela, da Fregene. E dai, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
4: Tipo da Parma, R101, dammi il regalo. Dammi il regalo.
5: Ehi. Sono da Maride, vengo da Andria e dammi il regalo.
6: Ciao, sono Teresa da Bergamo, R101, ti prego, dammi il regalo.
7: Sono Vito da Foggia, R101, dammi il regalo.
0: Vito da Foggia, al 331-80-90-101, ma scopriamo subito chi è stato il più o la più veloce.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
0: Dice di essere la più grande fan di Shakira in quanto vera millennial. Lei si chiama? Sentiamo.
10: Ciao, sono Soraya da Udine e R101, dammi il regalo.
0: Ciao Soraya, benvenuta.
11: Ciao, evviva.
12: Eccola.
0: Ha tenuto lo stesso tono.
11: Ciao, ciao.
0: Sei carica?
11: Se ce l'ho fatta, sì, assolutamente.
0: Non so se
11: stai
0: guardando il canale 67 del Digitale Terrestre. Stiamo mostrando la maglietta che tu riceverai a casa con l'autografo di Shakira. Allora qua stanno avendo l'anteprima quelli che ci seguono dalla TV, ma tu la vedrai dal vivo. Quindi
11: oddio,
0: la maglietta dell'inno dei mondiali autografata.
12: Official Song 2026. Oh, cosa fai in quel di Udine?
11: Ma io sono una casalinga a tempo pieno, mi occupo dei bambini, ho 3 figli e diciamo aiuto mio marito un po' con la sua attività, diciamo sì, a casa così.
0: Non hai turni insomma, 24 ore su 24.
11: No, non ho turni, esatto, sono un po' un jolly, faccio un po' tutto.
13: Però con 3 figli c'è poco da
11: Esatto,
13: facciamo i nomi dei guaglioni, dai.
11: Allora c'è Victoria, c'è Arizona e c'è Braulio.
14: Fermiamo tutto per i prossimi 45 minuti.
13: Io chiedo scusa per avertelo chiesto.
12: Ti annuncio che se ho capito bene vado via adesso.
0: Victoria per le Spice Girl?
11: Cosa scusa?
0: Victoria per le Spice Girl l'hai chiamata?
11: Esatto, Victoria.
0: Ok, quindi sei fan delle Spice Girl, l'hai chiamata Victoria. Il secondo?
11: Arizona, il sogno americano.
0: Ok, che magari l'avete concepita lì.
14: Perché non Texas?
11: Magari.
0: E poi la tua terza passione, poi, probabilmente.
14: Il Braulio.
11: Più o meno, da buona friulana, no? No, in realtà vuol dire splendore, però vabbè, dai.
0: Braulio.
14: Braulio vuol dire splendore.
12: Mi saluto.
0: Che però non è un amaro della Valtellina,
12: certo,
0: il Braulio.
12: Certo
0: non esce a Bormio.
11: Esatto,
14: Militello. Militello ha abbandonato lo studio.
12: È andato a farsi chiamare Amaro del Capo.
0: È tutta invidia, capisci? Certo. Ognuno di noi vorrebbe avere un figlio per chiamarlo Braulio.
13: Dove è andato? Scusate, dove è andato Cristiano?
0: Se n'è andato.
14: In Arizona.
0: Non
14: penso.
0: Ce la fa.
11: È andato in Arizona.
12: Allora, attenzione. Soraya, adesso Chiara ha una tastiera davanti a sé.
14: Sì.
12: Ci sono 16 tasti. 16 tasti numerati, sotto ciascuno di questi c'è un nome strano. No, sotto ciascuno di questi c'è un effetto. Tu devi trovare quello che ti dà la possibilità di vincere anche i gadgets di R101 ed è questo.
10: Sono Soraya da Udine.
0: È ripartito.
10: R101, dammi il regalo.
0: Anche il tuo messaggio.
12: Questa sei tu e lo sappiamo.
5: Da Maride, vengo da Andria. E dammi il regalo.
0: Sto partendo di tutto.
14: Si è impallato tutto.
0: Vuoi
14: Chiara,
0: non fare
14: cosa
0: avere i gadget a Braulio? Quindi cerchiamo di farti azzeccare, Soraya.
11: Ok. Allora io partirei con il numero 16.
12: Sì.
0: Vado col 16.
11: Ah. Vai.

0: Sono i nostri anni questi, Soraya, quindi infatti, comunque è un piacere ritrovarli.
1: Sì, sì,
2: dai,
1: assolutamente.
2: Un altro numero, dai.
1: Vado col 7.
0: 7?
3: Questa canzone
0: più recente questa.
3: Sì, sì. Mi piace.
0: The Bausa.
2: No, The Bausa, questa è quella di Peppino.
0: Scusa.
2: È il disco che ha fatto il nostro Peppino.
0: È perché mi ricordava la canzone più bella di quest'anno.
2: Con quell'altro delinquente di Virgin.
4: Ok, va bene, okay. Ancora un numero.
2: No, sì, ancora un numero, ancora un numero.
1: Allora vado col 5.
4: Dai.

0: niente.
1: Eccomi qua.
2: Dov'è Cristiano? Cristiano, vieni che c'è.
3: Sono qua. Non è più tornato.
1: Forza Livorno.
2: C'è un bravo in Arizona.
3: Aspetta che qua. Che numero era per rischiacciarlo? 5. Ok, fermi tutti.
0: Va bene, niente, mi dispiace, mannaggia.
3: Abbiamo un messaggio per te, però, Soraya, senti.
4: Ma voi li pescate dal mazzo, veramente. Adesso ditemi che non è pilotata la telefonata di Arizona Braulio. No, ma ragazzi, non ci credo, davvero.
0: Tutto vero.
3: Invece no.
0: Tutto vero.
3: Guarda,
0: tutto
3: non hai pilotato nulla. Infatti, alla fine il numero non l'hai beccato. Chiese forse un suggerimento?
5: Dai, un suggerimento.
3: Suggerimento.
0: Uno di suggerito.
5: Allora, uno.
6: Finalmente ottobre e possiamo svegliare i Green Day. Ah.
0: No, anche qua. Cioè, le abbiamo suggerito sbagliato, ragazzi.
3: Non io non lo so.
0: Ma quindi? Che banda siamo?
3: Uno più uno? No, 11.
2: Andiamo avanti domani.
3: Soraya.
5: 11?
3: 11.
0: Vabbè, però così, cioè, vale tutto.
3: Non potevamo esimerci oggi.
2: Allora, volevo chiederti di salutare. Salutaci i cani, Giovanni e Luigi.
7: Ma scusa, ma il tuo marito ci avrà almeno lui un nome? Tuo marito?
5: No, lui si chiama Luca.
0: Luca! Che ci fa Luca in mezzo a sta tribù?
5: Effettivamente, effettivamente, però il cane si chiama Gennarino, un nome normale.
7: Cane Gennarino.
2: Io ti voglio in onda anche domani.
7: Va bene. Saluta anche tuo cognato Wyoming e poi siamo a posto.
0: Ciao Soraya.
3: Grande Soraya.
5: Va bene, grazie.
3: Ciao, per aver partecipato. Ciao, ti aggiungi tutto a casa Udine. Salutaci tutti.
5: Grazie.
3: E we
5: ciao.

0: Ma ora signori, bussa la porta di Porta a Porta.
1: Bene bene, che campioni, Ogni e Benji, cavolissimi. Facciamo entrare Soraya, Braulio e tutti i figli di Elon Musk per rimanere nel tema nomi sobri.
0: Buongiorno,
1: dammi
0: Bruno
1: regalo. Vesta. R101. Allora, benissimo, benissimo, Benito Mussolini, abbiamo dei libri. Sì. Sono usciti proprio adesso Benito Mussolini nella beneficenza con il suo evento Bonifica e poi Benito Mussolini non faceva saluti ancora romani ma cercava di togliere la polvere dai mobili alti.
2: Ok. Vabbè, ma non ha un altro argomento.
1: Datemi una N, datemi una C, datemi una Havana C, che ha detto che in Italia abbiamo bisogno dell'ICE, che non si intende il ghiaccio nei cocktail come vorrebbe Paolo Dini, ma l'Agenzia Federale di Polizia degli Stati Uniti. Ma sì, a noi non ci interessa perché io devo cambiarmi il gesso al braccio, anzi non capisco perché me lo abbiano messo così piegato invece che teso. Vabbè, comunque.
2: Vabbè.
1: Da Vannacci a Iannacci, ce ne parla con noi l'ospite studio Cristiano Militello.
0: Allora,
1: Vannacci
0: a Iannacci, molto meglio.
3: Grazie Bruno così per l'assist. Torniamo semiseri per un attimo, perché lunedì prossimo al Teatro Lirico Gaber qua di Milano c'è uno spettacolo Iannacci e dintorni. Sì. Perché ve lo segnalo, a parte per la bravura degli interpreti, Max Paiella, Simone Colombari, perché a questa il biglietto per questo spettacolo si sta avvicini

0: coltello?
1: No, sarà un peccato perdersela, però ci tenevo a segnalarla.
2: Ho visto un vescovo.
0: Ho visto un bello spettacolo a teatro. Travi scuse.
2: Lui.
0: Lunedì prossimo.
1: Lunedì 5 ottobre, in Teatro Lirico, Iannacci.

0: si trasmetterà con Emanuela Maisano al pomeriggio.
1: Bravo.
2: Magari da noi, anche perché non sono finite le canzoni estive, le ascoltiamo ancora qui su R101, ma finalmente è ottobre, oggi e giovedì, allora, primo ottobre.
1: E allora buon Natale.
2: Quasi, non esageriamo, quasi. Prima c'è Halloween, il Thanksgiving Day, e un po' di cose da festeggiare, il Black Friday.
3: Già.
2: E poi,
3: tra
2: come
3: un po' di
2: mai?
3: Festa nazionale, il Black Friday, vedrai.
2: Perché siete felici che sia ottobre? Eccovi qua.
4: Ciao banda, finalmente ottobre perché mi piace il fresco, mi piace il cambio dei colori, quindi i colori autunnali che sfumano verso i colori caldi, e mi piace la zucca che inizia ad esserci sulle nostre tavole.
1: Vero.
4: Anche se ormai la si trova in qualsiasi stagione, ma beh, ottobre inizia a ricordarmi le zuppe calde in tavola, che a me piacciono molto. Sono sempre Sonia dalla provincia di Milano.
1: Ciao Sonia.
2: Zuppe di zucca.
1: Sì, le zuppe di zucca, beh, c'è chi diventa matto in questo periodo, poi sono di stagione, ed è un consiglio che indirettamente ti vuole dare, per te che ieri hai portato il cavolo, hai portato delle melanzane o delle zucchine, metti delle zucche, ce l'hai?
2: Ma ce le, le ho messe, ma le zucche non mi sono venute fuori quest'anno, ma l'anno scorso le stavo già raccogliendo.
1: Ok.
2: E invece sono tardive, mi sa che ha fatto troppo caldo.
0: Strano, quindi, scusa, c'è la tua vuota, voglio dire.
1: Appunto. E cosa facciamo? Halloween, con le castagne?
2: Vabbè, dai, ci organizziamo in qualche modo. Che poi... è una piccolina, piccolina.
5: Buongiorno banda, sono Irene da Roma. Ciao. Finalmente Irene. Ottobre, perché tra 19 giorni, 20 ottobre, è il mio onomastico e anche il mio compleanno. Quindi è il mese più bello dell'anno.
1: Ah.
2: Vabbè, ha fatto in fretta i genitori. Che giorno è oggi? Che santo è? Chiamiamola così.
0: Cioè, ma sì. Tornando all'orto di Chiara, un secondo.
2: Sì.
0: Il cavolo Verza.
2: L'hai mangiato?
0: No, ancora no.
1: No, no, ce ne saremmo accorti.
0: L'ho misurato, cioè è una roba, fai conto, è la O18 del cavolo verde.
1: Veramente sembra fatto col compasso.
0: Ci ho messo col compasso con il mio figlio.
1: Ma per me lei c'ha le formine, sai che in Giappone avevano questa abitudine, anche le facevano le angurie quadrate.
2: Quadrate, vero.
1: Queste robe qua.
0: Le banane dritte.
1: Dagli la forma, fai crescere il frutto entro un determinato stampo e lui prende la forma che vuoi.
0: Sì, sì, sì, certo.
2: Devo dire che il merito dell'orto che ho in Valtellina è tutto di mio suocero Lino, che oggi compie gli anni, quindi
1: Lino è il suocero di Chiara.
6: E allora non mi chiamate,
1: evidentemente
6: le cognome, sento le cose.
0: Si chiama Cocco, in realtà, il suocero di
1: Coccolino,
0: suocero morbidoso. Bravo, c'è cioè il pollice verde, il tuo suocero. Quindi.
2: Decisamente, sì, visto che zucchine, che tranne sulle zucche quest'anno.
0: Mannaggia, mi è inciampato sulla
2: esatto.
0: zucca. E il buon vecchio Lino.
1: A me ha regalato una noce di cocco, non è che sta imbrogliando. Non è che in Valtellina crescono, appunto.
2: Dalla Valtellina cambiamo proprio atmosfera e andiamo al mare. Dove?
7: Finalmente è ottobre e settimana prossima con mia moglie partiamo per la crociera sul Nilo.
2: Capito?
7: Ciao, Enrico da Bareggio.
0: E qua tra Lino e Nilo e...
8: Ehi, Cristian!
2: Quella abbiamo fatto la colonna sonora di Natale sul Nilo, no?
8: L'abbiamo fatto noi, viaggio sul Nilo, ti ricordi?
6: Me lo ricordo.
8: Quando mi scappava la cacca nelle piramidi.
2: Ovunque.
6: E poi quando ho detto te egiziano, buonissimo, lo gradisco.
1: Certo. Mi ricordo la scena in cui era finita la carta e avete spogliato delle mummie.
8: Bravo, vedi che allora anche tu sai le cose.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non vai, me Antonio. Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Da carbonio 14.
1: Mamma mia,
3: il
2: manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: chiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Giovedì.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
1: Sì,
5: sì, come no?
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un
3: cittadino. Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto.
5: Testa di cane. Testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre. No?
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora? Vabbè,
2: sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto. Non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non l'ho fatto
2: di Mancini. Era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Celta Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tu

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso dico, gliel'abbiamo per la memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: È la morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: buongiorno.
1: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
2: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Grande.
3: La donna dice donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
1: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
5: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
1: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
1: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre in effetti è una bella bega da 25 anni.
1: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però in effetti viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo. Mm.
1: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
3: Gli hanno stappato la moglie.
1: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
4: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo.
4: Ma
3: capisci?
4: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
1: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto.
3: Per evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
1: Antonio, buongiorno.
8: Come state, ragazzi? Buongiorno.
1: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
8: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
8: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
8: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
1: Quei parallelepipedi di carta, che
4: Antonio. Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
1: il più venduto in Brasile
4: su Amazon.
8: Allora vi dico questo:
4: perché un calciatore ha consigliato un libro.
8: Uno che fa calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
3: Ma perché?
8: Allora vi dico una cosa: io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
1: No, quindi
8: è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
8: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
8: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
8: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
8: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella. No,
8: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
8: Vabbè. Poi c'è scritto il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
8: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
8: C'è il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
8: E poi c'è il Codice da Vinci, che, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
8: Cristiano,
3: cosa c'è?
8: Il libro più bello con cui tu hai letto.
1: È difficile rispondere a questa domanda.
8: Non ce l'hai?
3: No.
8: E allora lo vedi che siete voi che

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, secondo indiscrezioni di Axios, gli Stati Uniti accelerano sui preparativi militari contro l'Iran. Il Pentagono avrebbe allertato l'esercito americano, forse prima delle elezioni di mid-term, altri attacchi. Trump però non avrebbe ancora preso decisioni definitive. La legge elettorale alla sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. La seduta al via dalle 10:30, l'opposizione promette battaglia. Dopo gli ultimi rialzi sui carburanti, la Premier Meloni dal vertice di Spalato assicura di essere pronta a intervenire se fosse necessario con le accise mobili. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali del governo, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro a 6,1 per il gasolio. 3 i decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Mattarella, tra loro quello per il gioielliere Guido Gianni, che nel 2008 a Catania uccise 2 rapinatori. Fu condannato a 12 anni. Malato da tempo, il capo dello Stato ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Tensioni al corteo Propal a Torino di ieri sera in ricordo del 7 ottobre, i manifestanti bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia ha risposto usando l'idrante. La Spagna piange Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. È deceduta all'ospedale di Madrid, era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto dove aveva vissuto per 70 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: bello.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
3: A frotte.
2: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
4: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
2: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
5: allora
2: eccoli.
5: Posso dire una cosa di quelle. Non
4: vai
5: me
4: Antonio.
5: Ne è piaciuta una di battuta.
2: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
6: Non è ancora iniziata.
5: Non ha vinto nessuno per me.
6: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
4: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
5: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
6: Ancora.
2: La tua.
4: Magari questa, dai, cominciamo così.
7: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
4: Enrico.
7: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che borare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
2: L'appendista.
4: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
2: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
3: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
4: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
3: Gruppacchione.
8: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
2: Cosa? Io non ho capito niente.
3: Nulla.
2: Non si è capito niente.
4: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
2: Ah, ok.
4: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
8: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
6: Ma perché ridono?
3: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
4: Va bene.
6: Diretti in qualche centro.
4: Partenza.
6: Specialistico, chiaramente.
2: Sì.
6: Avanti, prossimo.
7: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
4: Bella. È vero, Antonio?
5: Questa è la cosa che mi è successa. Beh,
2: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
3: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
2: Mamma mia, addirittura.
3: Manuale della barzelletta, pagina 74.
4: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
5: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
4: Da un ramo a un cactus. Vai.
9: Ciao banda, Walter da Brescia.
4: Walter.
9: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
4: Allora, cosa è successo?
2: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
3: è finito sotto una pressa.
2: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
3: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
4: Abbiamo detto che vale tutto.
2: Sì.
3: Vabbè.
4: Vediamo il VAR.
2: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
9: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
2: Allora,
9: ciao a tutti, buona giornata.
2: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
4: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
6: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservato.
3: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
2: Sì.
3: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
4: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
7: Sarchiari, il sarchiappone americano.
6: Ma che è?
2: Ma scusa,
6: ascolta su DAZN.
3: Giovedì.
2: Ascolta su DAZN. Passiamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
4: Però è così che va il challenge.
3: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
6: Sì, sì, come no.
3: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
4: Ma chi è costui?
6: Giovanni Casciotto. Testa di cane. Testa di cane. Che non sei altro.
5: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
3: Esatto.
4: Allora, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
5: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
4: Ancora?
3: Sì, certo.
5: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
6: E poi.
5: Così è secchi se vi pare.
6: Così è secchi.
3: Pirandello.
2: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
6: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
4: Ecco.
6: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is
5: grande mancio.
6: Non l'ho più fatto. Uscirò.
0: Buongiorno banda, è Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
4: Bene,
6: bravo, bravo.
2: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
4: Se non succedeva niente intorno.
2: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
4: Io non è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
3: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
6: Che non
3: l'imitazione
6: fatto
3: di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
6: Vabbè, vale tutto. Va bene.
4: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
9: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
4: Walter, tutti.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Ho capito. Buongiorno, campanilisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso glielo per abbiamo memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna della mia vita.
2: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
2: non può. Si cumula niente.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Io compio gli anni l'11 settembre.
2: Sì.
4: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
2: Certo.
4: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
4: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
4: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
6: Era già ubriaco lui.
3: Ti hanno stappato la moglie.
0: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
6: bello,
3: da spiaggia,
6: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà,
2: pensavo
3: grazie,
2: di avere un papà.
3: Grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: state.
0: Buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
2: esatto.
0: Antonio.
2: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro.

0: libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
1: autore. Allora,
0: il più venduto in Brasile, su Amazon. Ammappa.
2: Allora vi dico questo.
0: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello. Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
3: Ma no.
2: Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
1: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
0: No, Tolstoi.
4: Però c'è... è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
0: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti, addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
0: Sì.
3: Sì.
0: No, quella. No,
2: quindi
0: no,
2: credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
0: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il signore degli agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
1: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo.
3: Sono William d'Arcore. R101, dammi il regalo.
4: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
5: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire. R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo, è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei?
10: Pronto?
0: Ciao. Noi siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi no, sì.
9: Adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? No, possiamo andare avanti così?
11: Sono
9: fino
11: a momenti di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente sì, perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che bene. Stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao.
11: Ciao a tutti. Ci hai fatto biangorpo. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: hard rock.
0: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.

0: partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
1: Leo ha l'indizio.
4: Una mano, quante dita?
3: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante? 15.
5: Era 15, ma incredibile.
3: Guarda che.
1: C'era. Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anche io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima. Brava, bravissima.
0: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
3: il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo.
2: Sì, sì.
1: Brava.
3: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: allora rimani con noi.
2: Assolutamente.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Decio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
3: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal in tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Sensi auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Cioè, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è,
0: come
2: ha fatto?
0: A distanza di
1: pazzesco. Io non so come faccia.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Non tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo Riccardo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono d'accordo. Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day, cioè.
0: Mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità che deve
0: Benji
3: andare.
0: Sono arrivati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Merry Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamo.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i meno mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale che, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della provincia di Torino.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non mi è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luna.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché Lele, la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Ciao Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, va a certa Brescia.
3: Valter.
8: Ma volevo chiedere, ma se un cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Ma
3: vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Walter Chiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN. Passiamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciocco.
5: Testa di cane, che non sei altro.
4: Il sosa di Ali, di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così non sei chi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con The Winner Is.
4: Oh, grazie. Grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bene,
5: bravo, bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ma ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tu

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, oggi il voto a scrutinio segreto per il via libera definitivo allo Stabilicum. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami: l'impianto è solido, non abbiamo timori, l'opposizione promette battaglia. Piazza Affari apre in calo, pesano le banche e i rendimenti dei titoli di Stato negli USA e in Europa. In crescita i prezzi di petrolio ed energia. Ad Amsterdam il gas supera gli 80 euro a megawattora. Caro carburanti, la Premier Meloni dal vertice Med9 di Spalato, pronto un nuovo intervento sulle accise. A settembre abbiamo circa 160 milioni di euro di extragettito IVA che possono essere spesi. Intanto il ministro dell'economia Giorgetti chiede più flessibilità all'Unione Europea. Secondo indiscrezioni Axios, gli Stati Uniti starebbero accelerando sui preparativi militari contro l'Iran. Il Pentagono avrebbe allertato l'esercito americano. Per l'agenzia, l'America potrebbe riprendere gli attacchi anche prima delle elezioni di midterm. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal. Il suo sfratto trasmesso in diretta TV aveva dato il via alle proteste sulla casa. Dopo la diffusione della notizia, migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid. Condoglianze anche dal primo ministro spagnolo Sanchez. Maltempo, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi e giardini, in molti comuni sospese anche le attività didattiche. Allerta gialla in 11 regioni del centro-sud. Ieri sera un forte nubifragio ha colpito Roma, allagata la metropolitana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Chiaro. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Ci siamo. Senti? Pronti?
8: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente. Sei? Niente, forse è via del... Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì,
0: no.
9: Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
8: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così?
11: Sono
9: fino
11: a momenti, esatto, di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché sì, è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao.
11: Ciao a tutti. Ci hai fatto Biancorpo.
8: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Niente, sì, questo
9: hard rock.
0: No, questo è, non è in non onore è del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto?
8: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
10: 13.
8: This time

0: 33.
1: Allora, partire di tutto
2: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
3: assolutamente.
2: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
0: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
2: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
0: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
2: Tre mani, quante dita
3: hanno? 15.
5: Era 15, va, incredibile.
0: Guarda che. C'era.
2: Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anche io pure.
1: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
3: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
1: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
3: Io faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
0: Ah, ottimo.
3: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
3: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
3: Non vedo l'ora.
2: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
0: il piatto.
3: Sì, sì.
2: Il piatto, bravo.
3: Sì,
2: sì. Brava.
0: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
3: Ciao, sempre. Ciao.
1: Allora, rimani con noi.
3: Assolutamente.

0: ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno, ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua, ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi, un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire,
3: parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, en tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Tanti auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...

0: sei, 8 persone in 2 compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto 2 matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è, come ha fatto?
0: Pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Non tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito lei ha fatto tripletta, ne fa 1 o 2, ma 3
4: Griezmann Day, cioè,
0: mi
4: quindi
0: sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità deve andare.
0: Tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: Informa.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: Non
1: era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Ah, scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.

0: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
1: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Piazzello della
2: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
3: No.

0: niente, fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta. Ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti.
4: Ed allora, eccoli. Posso dire una cosa di quelli. Non vai, me Antonio. Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
2: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il dottore della Challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Beh,
1: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa banchina?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia,
3: addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, se succede,
1: ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi,
2: vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: vabbè.
3: Diamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico,
1: secondo me
3: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Dazon.
1: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2.
10: Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
10: Giovanni Cacciocco.
5: Testa di cane, testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
10: Esatto.
3: Allora, ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
10: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Così non sei chi.
10: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
11: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bene,
5: bravo. Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto, non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
10: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non l'ho
10: fatto di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutti

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gli abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office
0: è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna certo. della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
5: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se caravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello, papà,
2: pensava
3: grazie,
2: di avere un papà.
3: Grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
4: esatto.
0: Antonio.
4: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
4: titolo,
0: più
4: su questo
0: venduto.
2: Allora,
4: il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Ammappa. Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: Uno che fa il calciatore.
0: Antonio.
2: Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
4: No.
2: Prima di tutto.
4: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella. No,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il Codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non capite

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti. Il leader ucraino Zelensky annuncia: oggi e domani colloqui con i partner internazionali per rafforzare la difesa. La Lituania intanto vuole schierare truppe al confine con Kaliningrad. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Mari Carmen Abascal, 87 anni, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, è morta ieri sera in ospedale. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo. Era stata sfrattata dal suo appartamento dove abitava da quando aveva 16 anni. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
1: A frotte.
0: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria auspicando che possa vincere.
2: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
0: Il chimico un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
3: allora
0: eccoli.
3: Posso dire una cosa di quelle, non me ne è piaciuta una di battuta.
0: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
4: Non è ancora iniziata.
3: Non ha vinto nessuno per me.
4: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
2: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
3: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
4: Ancora.
0: La tua.
2: Magari questa, dai, cominciamo così.
5: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
2: Enrico.
5: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
0: L'appendista.
2: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
0: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
1: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
2: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
1: Gruppacchione.
6: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
0: Cosa? Io non ho capito niente.
1: Nulla.
0: Non si è capito niente.
2: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
0: Ah, ok.
2: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
6: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luna.
4: Ma perché ridono?
1: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
2: Va bene.
4: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
4: Avanti, prossimo.
5: Sono Paolo per il dottore della Challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
2: Bella. È vero, Antonio?
3: Questa è la cosa che mi è successa. Bella.
0: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
1: barzelletta? Da carbonio 14.
0: Mamma mia,
2: il
1: manuale della barzelletta, pagina 74.
2: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
3: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
2: Da un ramo a un cactus. Vai.
7: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
2: Allora, cosa è successo?
0: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
1: è finito sotto una pressa.
0: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
1: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
2: Abbiamo detto che vale tutto.
0: Sì,
1: ma
2: chiamo il VAR.
0: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
7: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
0: Allora,
7: ciao a tutti, buona giornata.
0: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
2: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
4: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
1: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
0: Sì.
1: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
2: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
8: Sarchiari, il sarchiappone americano.
4: Ma che è?
0: Ma scusa,
4: ascolta su DAZN.
1: Giovedì.
0: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
2: Però è così che va il challenge.
1: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
4: Sì, sì, come no?
1: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici: ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice: no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, poi ti risponde un
2: cinque. Ma chi è costui?
4: Giovanni Casciotto. Testa di cane. Che non sei altro.
3: Il sosa di Ali, di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre. No?
1: Esatto.
2: Oh, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
3: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
2: Ancora?
1: Sì, certo.
3: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
4: E poi.
3: Così è secchi se vi pare.
0: Così è secchi.
1: Pirandello.
0: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
4: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
2: Ecco.
4: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
3: Oh, grande mancio!
4: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
2: Bravo.
0: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
2: Esatto. Non succedeva niente intorno.
0: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
2: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
1: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che per non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
4: Vabbè, vale tutto. Va bene.
2: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
7: Ciao banda, la certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
2: Walter,

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dice: ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow!
1: No. Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto: per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: E anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D. Box
0: è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: e magari poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: compleanno, e quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Grande,
2: la una dice
3: donna certo della mia vita,
2: aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
1: E invece no.
3: E invece non si
2: non
3: può.
2: Si cumula niente.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Io compio gli anni l'11 settembre,
2: sì.
4: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
2: certo.
4: Oh, che sfortuna,
2: certo.
4: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
1: 2001.
4: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
4: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
1: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: Vedi. 11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
1: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
1: Mm. E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare, ciao.
6: Era già ubriaco lui.
3: Ti hanno stappato la moglie.
1: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
2: bello,
3: da spiaggia,
2: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo.
2: Ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
1: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
2: Il figlio il 15 agosto.
3: Per evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
1: Antonio, buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
1: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Mm. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente ci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri,
1: quei parallelepipedi di carta, che
2: esatto.
1: Antonio,
2: allora,
3: quelli tutti scritti fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste, il 300% di ricerche su questo
1: il
2: titolo,
1: più
2: su questo
1: venduto.
7: Allora,
2: il più venduto in Brasile, su Amazon.
7: Ammappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
7: È bello. Uno che fa il calciatore. Antonio. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
2: No.
7: Prima di tutto.
2: Ma perché?
7: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
1: No,
7: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
7: Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
7: Però
6: è meglio il cartone, effettivamente.
7: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché
2: sì,
7: quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì, tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
7: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
2: Sì,
3: sì.
2: No, quella.
7: Quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè.
7: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
7: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
7: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
7: E poi c'è Il Codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Il Codice da

0: vinci o, come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
1: Cristiano,
0: cosa c'è?
1: Il libro più bello con cui tu hai letto.
2: È difficile rispondere a questa domanda.
1: Non ce l'hai?
3: No.
1: E allora lo vedi che siete voi che non

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Chiaro. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: E lei?
10: Pronto?
0: Ciao, ci siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Pronto?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: Pronto? No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: No,
9: adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così
11: sono
9: fino a
11: momenti esatto di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: pronto? Intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo
11: pulita
0: noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biangorpo. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: rock hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
11: Testa.

0: partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
1: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
3: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante?
2: 15.
5: Era 15, ma incredibile.
1: Guarda che. C'era. Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
3: il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo. Sì. Brava.
3: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
2: Ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao,
2: grazie, Chiara. Vi ascolto sempre, ciao.
0: Allora, rimani con noi.
2: Assolutamente.
0: No!

0: ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bah, obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal, tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Sì, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: sei, 8 persone in 2 compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto 2 matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
0: come
2: credo.
0: Fa? A di pazzesco.
1: Io non so come
3: c'ha
1: faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Però scusa, c'ha, certo, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono fatto, d'accordo. Era,
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa 1, 2, 3.
4: Griezmann Day, cioè,
0: mi
4: quindi
0: sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità
0: di
3: deve andare.
0: Sono andati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche notizia, un altro ovunque importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente, ma quella, insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? Beh, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101. Tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta. Ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: lì.
4: Posso dire una cosa di quelli. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, L'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene perché succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Poi. Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano appunto vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero Antonio?
4: Questa è la cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi, quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere Massi, ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, ma, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: vabbè.
3: Abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina.
1: Allora.
8: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico.
1: Secondo me
3: rimane lì. Mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello. La battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire. Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Walter Chiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Dazon.
1: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda giorni. Del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo, a dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, mi sarà sovrappensiero. Ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice, no, 2.
10: Perché nel frattempo sei capito, in un'altra provincia, ti risponde un
3: ma chi è costui?
5: Giovanni
4: Casciocco, testa di cane, che non sei altro. Pizzosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
10: Esatto.
3: Allora, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
10: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
10: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grazie. Grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
11: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo, bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto, non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io ne è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
10: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Dai. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
12: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nuova legge elettorale, via libera della Camera con 227 sì, i contrari 164. La riforma è stata approvata con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. A Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone e ferendone 14. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione di Chernihiv. 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Intanto il Pentagono sarebbe pronto per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia. Nuovo attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uccisa una donna, due i feriti. L'autore, un 15enne arrestato dalla polizia, è un ex studente dell'istituto. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Ci siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente. Sei? Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì.
0: No.
9: Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così? Sono fino
11: a esatto. Di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente sì, perché è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biangorpo.
8: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Qui ne ho 16, Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Niente, sì, questo
9: rock hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due?
10: Sei.
11: Pronto?
8: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
0: Allora, partire di tutto
8: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
8: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
11: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
12: Una mano, quante dita?
11: Boia.
12: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
8: 15.
9: Era 15, va, incredibile.
11: Guarda che.
8: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
12: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
13: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
8: Ah, ottimo.
13: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
13: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
13: Non beh, vedo l'ora.
8: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
11: il piatto.
13: Sì, sì.
8: Il piatto, bravo. Sì, sì. Bravo.
11: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
13: Ciao, grazie mille. Ciao, sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
13: Assolutamente.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì?
0: Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: pigli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, no, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
2: per
1: anche
2: risparmiare
1: essere
2: sulla lapide, così c'è esatto scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica, ed è una data unica anche quella dei tre figli, ok, di Antoine Griezmann.
0: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
0: Sì.
1: È un francese, mm-hmm, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui tre figli sono nati tutti e tre l'8 aprile.
0: Ma non c'è,
3: come
0: ha
3: fatto?
1: A distanza
3: di
1: un
2: pazzesco.
1: So.
2: Cioè,
1: io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma
3: sai,
1: è
3: ragazzi
1: una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si ciomba.
0: Ma cosa? Cioè, ah, certo. Però scusa, c'ha, certo, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
2: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, era. No, non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. No,
0: sono fatto d'accordo. Era,
3: cioè,
0: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
2: mi
4: quindi
2: sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità.
2: E
3: qua la vastità
2: Benji,
3: che deve andare.
2: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
0: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
2: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
0: No,
1: era
0: no, no,
1: vero?
0: No, okay. No, no,
6: Ciao banda, ciao. Per anni questa il mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
0: Non ci credo.
6: Grazie. Ah! Buona giornata.
0: Non ci credo.
2: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente,
0: capito,
2: un salasso,
0: ma
2: continuo.
0: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione due settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: Come?
2: È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Ah, scusatemi, ho un mancamento.
2: Per dire, no?
0: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
0: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale?
2: Beh,
7: e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao, da Chiazzano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
2: No. No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa, di quelle non mi è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, che poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti in qualche centro specialistico, chiaramente.
2: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Ciao Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, la certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Ma
3: abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, la certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Giovedì.
1: Ascolta su DAZN. Passiamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
5: Giovanni Casciotto.
10: Testa di cane.
5: Testa di cane.
10: Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto.
11: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
3: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, Massimo.
3: Walter, tutto.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice:
3: la donna della mia vita.
2: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
2: non
3: può.
2: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre.
2: Sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
0: Certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
1: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo. Mm.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
4: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
5: Era già ubriaco lui.
3: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
2: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi alzi 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto.
0: Ancora
3: per evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
6: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
5: Pensate.
6: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
5: Manco tu te lo ricordavi.
6: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
6: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
5: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
2: esatto.
0: Antonio.
2: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste, il 300% di ricerche su questo
0: il
2: titolo.
0: Più
2: su questo
0: venduto.
6: Allora,
2: il più venduto in Brasile. Brasile su Amazon.
6: Ammappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
6: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
2: Ma
6: di tutto.
2: Ma perché?
6: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
6: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
6: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
6: Però
5: è meglio il cartone, effettivamente.
6: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
6: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, quella.
6: Quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
6: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
6: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
6: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
6: E poi c'è Il Codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Oh, Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, Codice da Perdi e pareggia anche.
6: Cristiano,
3: cosa c'è?
6: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
6: Non ce l'hai?
3: No.
6: E allora lo vedi che siete voi che non

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao, ci siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Pronto?
11: Chiara?
0: Chiara, Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente. Forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: No.
9: Adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così?
12: Sono fino a momenti di radio imperdibile.
11: Presidente?
12: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biangorpo.
11: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: hard rock.
0: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
11: Oh, mamma.
13: Questo è un numero.
9: Due ore che non sentivo Shakira.
12: Autorizzata a dire porca
0: guarda,
12: perché ha
0: fatto partire di tutto
11: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
11: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
12: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
11: 15.
9: Era 15, ma incredibile.
12: Guarda che. C'era.
11: Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
13: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
12: Ah, ottimo.
13: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
13: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
13: Non beh, vedo l'ora.
11: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
12: il piatto.
13: Sì, sì.
11: Il piatto, bravo. Sì, sì. Bravo.
12: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
13: Ciao, grazie. Sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
13: E assolutamente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La riforma elettorale legge ha approvato il cosiddetto Melonellum in via definitiva con 227 favorevoli e 164 contrari. Voto segreto dalla Camera tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. Conti all'attacco, è una legge liberticida, vi siete fatti guidare dalla psicosi Vannacci. Sale a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Il segretario di Stato americano Rubio intanto si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Mentre prosegue la corsa di petrolio e gas, in calo le borse europee. A metà giornata Piazza Affari tra i listini peggiori, perde oltre l'1%. Intanto dall'Unione Europea valutazione positiva sulla richiesta dell'Italia della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Incidente mortale sul lavoro a Roma. In officina un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili i soccorsi. Allerta maltempo in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma. 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Situazione analoga nel napoletano. In calo le temperature. Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Saggista e poetessa canadese è autrice di Come l'acqua e Autobiografia del rosso. E Trump torna a dire merito il Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Ho capito. Buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti. Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della
2: celluloide. Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La una dice
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
2: E invece non si
4: non
2: può.
4: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre,
4: sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
1: Oh, che sfortuna,
4: certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
1: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
2: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
2: L'11 settembre in effetti è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
2: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però in effetti viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
2: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: ah, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via gli americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti a andare. Ciao.
6: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
2: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
4: lui,
2: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
4: ma
2: capisci?
4: Sì.
2: E quindi lui: ah, che bello papà,
4: grazie
2: che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
2: sì.
4: Il figlio il 15 agosto
2: per evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
2: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
2: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
2: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
2: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
7: Ammappa. Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
7: È bello che fa il calciatore. Antonio. Che era uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui, è scemo.
4: No.
7: Prima di tutto.
4: Ma perché?
7: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
7: quindi è già parte sbagliato.
2: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
7: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
7: Però
6: è meglio il cartone, effettivamente.
7: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
7: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
2: Sì.
4: No, quella. No,
7: quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
2: Non è quella Adriano.
7: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
7: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
2: Niente. Il nome della rosa della squadra.
7: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
7: E poi c'è Il Codice da Vinci, che penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
2: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
7: Cristiano,
2: cosa c'è?
7: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
7: Non ce l'hai?
2: No.
7: E allora lo vedi che siete voi che non capite.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo! Milano, dammi il regalo!
7: E ti fai le chiamate addosso?
8: Non puoi, eh?

0: Sei via del... Cosa c'è?
1: Ci sono, non mi sentite?
2: No, no, sì, no. Adesso sì, adesso sì.
0: E tu? No, lei non sente noi.
1: Pronto?
2: Possiamo andare avanti così?
3: Sono
2: fino a
3: momenti, esatto, di radio imperdibile.
0: Presidente?
3: Presidente?
4: Pronto? Intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, sì, perché è stata decretata come vincitrice.
0: Esatto, esatto. C'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
4: Se no giochiamo
0: pulita
4: noi, visto che non sappiamo mai, sì, sotto quale tasto della Jingle Machine si nascondono
2: giochiamo
4: i gadget di R101.
2: Giochiamo.
4: Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
1: Ci sono.
4: Ciao Chiara.
1: Ci sono. Ciao,
3: ciao a tutti. Ci hai fatto bian corpo.
0: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
1: Grazie.
0: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
4: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
1: Due.
0: Pronto?
2: Niente, c'è un pezzo metal.
0: Niente, sì, questo
2: hard rock.
4: No, questo è, non è in non onore è del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la Jingle Machine.
0: Esatto.
4: Non era il numero due.
1: Sei.
5: Pronto?
0: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
4: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
0: Concentrati.
1: 13.
2: This time for Africa.
0: Oh, mamma.
6: Questo è un numero.
2: Due ore che non sentivo Shakira.
3: È autorizzata a dire porca
4: guarda, perché ha bruciato tutto.
0: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
1: assolutamente.
0: Se scappa qualcosa, dai, un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
4: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
7: Una mano, quante dita?
3: Boia.
7: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
0: 15.
2: Era 15, ma incredibile.
3: Guarda che. C'era.
0: Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
7: Anch'io pure.
4: Chiara, allora l'unplay hai fatto. Anche
2: brava,
1: grazie mille.
2: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
1: Bravissima.
4: Un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
1: Io faccio la mamma.
4: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
1: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
4: Wow. Allegra e Gilberto.
1: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
4: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
1: Non vedo l'ora.
0: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi.
3: Il piatto.
1: Sì, sì.
0: Il piatto, bravo.
1: Sì.
0: Brava.
3: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
1: Ciao, grazie mille. Ciao, vi ascolto sempre.
4: Allora, rimani con noi.
1: Assolutamente.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivito qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì?
0: Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: 6-8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Esatto, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, no, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo. Potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data in realtà poi rimangono con un palmo di naso perché la data sarebbe unica ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
1: come
2: fatto?
1: Ma non lo so.
0: Pazzesco.
1: Io non so come faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. Ma io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo, Riccardo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono fatto d'accordo, era,
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa 1, 2, 3
4: il Griezmann Day, cioè,
0: mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: qua la vastità
0: di
3: deve andare.
0: Sono andati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche notizia, un altro ovunque importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente, ma quella, insomma, sì, sono distratto per questo.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: La gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, L'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchio.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Poi. Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, se succede,
1: ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi,
2: beh, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Terziari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Siamo giovedì.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
1: Sì,
5: sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Cacciocco.
5: Testa di cane. Testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambia sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto, non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io ne è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Dai. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso dico, gli abbiamo memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Legge elettorale, approvato il Melonellum, sistema proporzionale con premio di maggioranza, obbligo di indicazione del premier, capi lista bloccati e preferenze scelte con le crocette in un elenco di candidati. Queste le novità del testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. In Ucraina salgono le vittime del raid russo a Kramatorsk, 33 i morti dopo l'esplosione di due bus, sospeso il trasporto pubblico. Il premier ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. E gli Stati Uniti completano i preparativi a ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il maltempo sull'Italia di queste ore sta causando disagi soprattutto al centro-sud. In Toscana tromba d'aria nella Pisano e frana nel Lucchese, scuole chiuse in più comuni e danneggiato un asilo. Allerta arancione estesa a tutta la Campania. 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra Roma e provincia. Le notizie riguardanti un secondo caso di presunta peste nella regione siberiana di Irkutsk sono false, lo riferisce l'agenzia sanitaria russa, che aggiunge tutti i contatti hanno completato il periodo di osservazione medica. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sull'intera vicenda. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, la motivazione dell'Accademia di Svezia riguarda la sua creatività. La scrittrice canadese è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tradotta da poco in Italia, la Carson è stata raggiunta telefonicamente in Islanda, dove si trova, dice, per ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bye. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, hein? Tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: gruppo di 2, 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali. No.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Oh, è Griezmann.
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è come fatto?
1: Ma
0: di pazzesco. Lo
1: so. Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma ho capito. Però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Ma tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. Ma io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Bravo.
2: Sono d'accordo. Era curiosa.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità.
0: E
3: qua la vastità
0: di
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: Informa.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: E sarebbe il primo.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
2: No,
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Chiazzello della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: niente, proprio niente, fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle, non vai, me Antonio. Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che morava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
2: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
3: Ma
2: manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora,
1: cosa è successo? Ma scusate, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: vabbè.
3: Diamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico,
1: secondo me
3: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa, che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Sarchiari, sarchiapone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero. Una volta, te, ma...
6: Sì, vabbè. Sarchiapone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa, ma...
5: Ascolta.

0: Ma chi è costui?
1: Giovanni Cacioppo.
2: Testa di cane. Testa di cane che non sei altro.
3: Il sosa di Ali di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
1: Esatto.
0: Allora, ragazzi, in due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
3: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
0: Ancora?
1: Sì, certo.
3: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
2: E poi.
3: Così è secchi se vi pare.
2: Così è, non sei chi?
1: Pirandello.
4: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
2: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
0: Ecco.
2: Quindi andiamo con i The Winner Is.
3: Oh,
2: grazie.
3: Grande mancio!
2: Non l'ho più fatto. Non
5: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
0: Bene,
2: bravo, bravo.
4: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
0: Se non succedeva niente intorno.
4: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
0: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
1: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
2: Che
1: per
2: non
1: l'imitazione
2: fatto
1: di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
2: Vabbè, vale tutto. Va bene.
0: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
6: Cavanda va certa Brescia, ma volevo chiedere, ma
0: Walter.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: È la morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Oggi
1: e magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: L'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice,
3: donna della mia vita.
2: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
2: non può. Si cumula niente.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Io compio gli anni l'11 settembre.
2: Sì.
4: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
0: Certo.
4: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
4: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
4: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
6: Era già ubriaco lui.
3: Ti hanno stappato la moglie.
0: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
2: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: ah, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: state.
0: Buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, Antonio.
2: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
2: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
7: Ammappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
7: È uno che fa il calciatore. Antonio. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
2: No.
7: Prima di tutto.
2: Ma perché?
7: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
7: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
7: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
6: Però è meglio il cartone, effettivamente.
7: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
7: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, no, quella. No,
7: quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
7: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
7: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
7: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
7: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
7: Cristiano,
3: cosa c'è?
7: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
7: Non ce l'hai?
3: No.
7: E allora lo vedi che siete voi che non

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo.
3: Sono William d'Arcore. R101, dammi il regalo.
4: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
5: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
6: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire. R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo, è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei?
10: Pronto?
0: Ciao. Noi siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: Pronto? No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì, adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così fino alle 9.
12: Esatto. Di radio imperdibile.
11: Presidente?
12: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che bene. Stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto bian.
11: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: è hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
11: Oh, ma.
13: Non è che questo è il numero.
9: Due ore che non sentivo Shakira.
12: Autorizzata a dire porca
0: guarda,
12: perché
0: ha fatto partire di tutto.
11: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album. Però
10: assolutamente.
11: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dità?
12: Boia.
14: Tre mani, quante dità hanno? Tre mani, quante dità hanno?
11: Tre mani, quante dità?
10: 15.
9: Era 15, ma incredibile.
12: Guarda che. C'era.
11: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplaying hai fatto.
9: Brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
15: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
14: Ah, ottimo.
15: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
15: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
15: Non vedo l'ora.
11: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
14: il piatto.
15: Sì, sì.
11: Il piatto, bravo. Sì, sì. Brava.
14: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
15: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci
16: down.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Da 3 anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bah, obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, en tu curcindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Sure, facciamo presentare a regina. Presentiamo la regina.
4: Sensi, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì?
0: Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera alla legge elettorale, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. Centrodestra unito, avanti così, dichiara la Premier. Gli italiani ora possono scegliere su tutto. Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Il presidente chiede di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. L'ultimo raid russo su due autobus ha causato 33 vittime a Kramatorsk. Condividiamo la preoccupazione che il conflitto si amplifichi, così il segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Lisbona a colloquio con il primo ministro lusitano. L'eventuale acquisto di caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie, i temi affrontati. La BCE dovrebbe mantenere il tasso sui depositi al 2,50% questo mese, ma aumentarlo di 25 punti base a dicembre. L'indiscrezione della Reuters giustificata dall'inflazione. Il prezzo del greggio in aumento, il Brent scambiato a metà giornata sopra i $105 al barile. Maltempo diffuso al centro-sud, bomba d'acqua in Salento, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, disagi in tutta la Toscana con scuole chiuse, allagamenti e frane. Il premio Nobel 2026 per la letteratura alla scrittrice canadese Anne Carson, raggiunta telefonicamente poco prima della proclamazione, ha detto di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento, il riconoscimento per il modo innovativo di unire poesia, prosa e teatro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Ho capito. Buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
4: E anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office
0: è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Oggi
1: e
2: doppio compleanno.
1: Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna certo. della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
0: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette
0: ha
3: di
0: capito.
3: Credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: stati.
0: Buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione. E poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
4: esatto.
0: Antonio.
4: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo autore.
0: Allora,
4: il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello. Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: È un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella. No,
2: quindi
4: no,
2: credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non

0: 101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William da Arcore. R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire R101, dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
10: E ti fai le chiamate addosso?
11: Non puoi, non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
12: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
12: Pronto?
1: Ciao Chiara.
13: Allo?
1: Sei tu?
11: È lei.
12: Pronto?
10: Ciao.
1: Ci siamo pronti.
10: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
11: Chiara?
10: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
11: Svegliati, è autunno.
10: No, niente.
11: Sei?
10: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
12: Ci sono, non mi sentite?
1: Noi
11: sì,
1: no.
11: Adesso sì.
10: E tu? No, lei non sente noi.
12: Pronto?
10: Pronto?
11: Possiamo andare avanti così?
13: Sono
11: fino alle 9.
13: Esatto. Di radio imperdibile.
10: Presidente?
13: Presidente,
1: io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché è stata decretata come vincitrice.
10: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
1: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea. Ciao Chiara.
12: Ciao.
13: Ciao a tutti. Ci hai fatto Biancorpo,
10: Allora, dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
12: Grazie.
10: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Dici Chiara, quindi
12: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
12: Due.
10: Pronto?
11: Niente, c'è un pezzo metal.
10: Niente, sì, questo
11: hard rock.
1: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
10: Esatto.
1: Non era il numero due.
12: Sei.
13: Pronto?
10: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo.
14: Neanche questo numero.
11: Due ore che non sentivo

0: è già un bel malloppo il doppio album, però
1: assolutamente.
0: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
2: Pensa a te, quello bravo.
3: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
0: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
2: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
0: Tre mani, quante dita
1: hanno? 15.
5: Era 15, ma incredibile.
2: Guarda che.
0: Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anche io pure.
3: Chiara, e allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
1: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
3: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
1: Io faccio la mamma.
3: Dai. La mamma.
2: Ah, ottimo.
1: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
3: Wow. Allegra e Gilberto.
1: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
3: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
1: Non vedo l'ora.
0: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
2: il piatto.
1: Sì, sì.
0: Il piatto, bravo.
1: Sì,
0: sì. Brava.
2: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Anzi, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi
0: hai ragione.

0: sei, 8 persone in 2 compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto 2 matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Oh, è Griezmann.
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
3: come
2: fa?
3: A distanza di
0: pazzesco. Cioè,
1: io non so come
3: c'ha
1: faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono fatto d'accordo. Era,
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa 1, 2, 3.
4: Griezmann Day, cioè,
0: mi
4: quindi
0: sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità
0: di
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro ovunque importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente, ma quella, insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non vai, me Antonio. Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che borrare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è la cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No! Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: La banda va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti stamattina.
2: Perché è finito sotto una pressa?
1: Ma cosa state facendo stamattina? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina.
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente, sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa, che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa, ma
5: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda giorni del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no?
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, poi ti risponde un
3: cittadino. Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto.
5: Testa di cane che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambia sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, tra 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora? Vabbè,
2: sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi. Così è secchi se vi pare.
1: Pirandello. Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grazie. Grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, è Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto, non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
3: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'ho fatto di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, la certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta, e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film, sì? È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso dico, gli abbiamo memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era, come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera la riforma elettorale. La Camera ha approvato con 227 sì la maggioranza tenuto sul voto segreto. È il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati. In Ucraina è alto il bilancio delle vittime per gli attacchi russi, colpiti due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Il presidente Zelensky annuncia nuovi negoziati con gli Stati Uniti a partire da domani. Sul tavolo la richiesta di rafforzare la difesa aerea. Secondo la società di informazione americana Axios, il Pentagono dispone il completamento dei preparativi per la ripresa dei combattimenti su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, così gli studenti francesi sulle manifestazioni. Il governo di Parigi ha promesso ieri di tradurre le richieste in emendamenti. Il maltempo colpisce in particolare Toscana e Campania, ma tutto il centro-sud. Temporali intensi e forti raffiche di vento, auto bloccate a Pianura e Scampia. Prorogata fino a domani l'allerta arancione. Sul territorio toscano invece scuole chiuse e danneggiato un asilo. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, riconosciuta la sua creatività. La scrittrice canadese unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi. Qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì?
0: Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.
0: Hai ragione.

0: gruppo di 2, 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica, ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
3: come
2: credo.
3: Ha fatto?
1: A distanza
3: di
0: pazzesco. Cioè,
1: io non so come
3: c'ha
1: faccia.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, no, certo. Però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Ma tutto a posto? Certo!
3: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. No,
1: sono fatto d'accordo. Era
3: cioè,
1: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Qua la vastità.
0: Di
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: Primo.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: No. Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? Beh, che come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao da Chiacchiano della
1: provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: grazie.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
0: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
3: allora
1: eccoli.
3: Posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
4: Non è ancora iniziata.
3: Non ha vinto nessuno per me.
4: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
0: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
3: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
4: Ancora.
1: La tua.
0: Magari questa, dai, cominciamo così.
5: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
0: Enrico.
5: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che borrare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
0: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
0: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
6: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
0: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
0: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
6: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
4: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
0: Bene.
4: Diretti in qualche centro.
0: Partenza.
4: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
4: Avanti, prossimo.
5: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
0: Bella. È vero, Antonio?
3: Questa è la cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
0: No! Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
3: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
0: Da un ramo a un cactus. Vai.
7: Ciao banda, Walter da Brescia.
0: Walter.
7: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
0: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
0: abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
7: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina.
1: Allora,
7: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente, sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
0: Ma lui stoico,
1: secondo me
0: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
4: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
0: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
8: Sarchiari, il sarchiappone americano.
4: Ma che è?
1: Ma scusa,
4: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
0: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
4: Sì, sì, come no?
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici: ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice: no, 2. Perché nel frattempo sei capito, in un'altra provincia, poi risponde un
0: cinque. Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto.
4: Testa di cane. Che non sei altro.
3: Il sosa di Ali di Aldo di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambia sempre. No?
2: Esatto.
0: Oh, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
3: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
0: Ancora?
2: Vabbè, sì, certo.
3: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
4: E poi.
3: Così è secchi se vi pare.
1: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
4: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
0: Ecco.
4: Quindi andiamo con i The Winner Is.
3: Oh, grazie. Grande mancio!
4: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
4: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
0: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
0: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'ho fatto di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
4: Vabbè, vale tutto. Va bene.
0: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
7: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
0: Walter.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film, sì? È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box office
0: è nel disprezzo di sé.
1: È la morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice:
3: la donna della mia vita.
2: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
2: non
3: può.
2: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre,
2: sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
2: certo.
1: Oh, che sfortuna,
2: certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
1: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: L'11 settembre in effetti è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però in effetti viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
4: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via gli americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
5: Era già ubriaco lui.
3: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
2: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello, papà,
2: pensavo
3: grazie,
2: di avere un papà.
3: Grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
2: Il figlio il 15 agosto
3: per evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
6: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
5: Pensate.
6: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
5: Manco tu te lo ricordavi.
6: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
6: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
5: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente ci nautico, attenzione. E poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
2: esatto.
0: Antonio.
2: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
2: titolo,
0: più
2: su questo
0: venduto.
6: Allora,
2: il più venduto in Brasile su Amazon.
6: Ammappa. Allora vi dico questo:
2: perché un calciatore ha consigliato un libro.
6: Uno che fa il calciatore,
0: Antonio.
6: Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
3: Ma no.
6: Prima di tutto.
3: Ma perché?
6: Allora vi dico una cosa: io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
6: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
6: Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
6: Però
5: è meglio il cartone, effettivamente.
6: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti, addirittura vuoto dentro.
6: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, quella. No,
6: quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
6: Poi c'è scritto il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
6: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
6: C'è il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
6: E poi c'è il Codice da Vinci, che sì. Penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
6: Cristiano,
3: cosa c'è?
6: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
6: Non ce l'hai?
3: No.
6: E allora lo vedi che siete voi che non

0: c'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Chiaro.
6: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
7: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire R101, dammi il regalo!
8: Dammi il regalo!
9: R101, dammi il regalo!
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così! Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo!
10: E ti fai le chiamate addosso?
11: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
12: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo!
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
12: Pronto?
0: Ciao Chiara!
13: Allo?
0: Sei tu?
11: È lei.
12: Pronto?
0: Ciao! Ci siamo pronti?
13: Stavo per dirti che sei reattiva, invece... Chiara?
11: Chiara?
13: Pronto? Chiara?
0: Chiara, Cusano Milanino,
11: svegliati, è autunno.
13: No, niente. Niente, forse è via del... Cosa c'è?
12: Ci sono, non mi sentite?
0: No.
11: Adesso sì.
13: E tu? No, lei non sente noi.
12: Pronto?
11: Possiamo andare avanti così?
13: Sono momenti di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
13: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo
13: pulita.
0: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
11: giochiamo
0: i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
12: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
12: Ciao a tutti.
13: Ci hai fatto biangorpo. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
12: Grazie.
13: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
12: Due.
13: Pronto?
11: Niente, c'è un pezzo metal.
13: Niente, sì, questo
11: hard rock.
0: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
13: Esatto.
0: Non era il numero due.
12: Sei.
13: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
13: Concentrati.
12: 13.

0: Ho fatto
1: allora, partire di tutto.
2: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
3: assolutamente.
2: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
4: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
2: Leo ha l'indizio.
0: Una mano, quante dita?
4: Boia.
0: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
2: Tre mani, quante dita
3: hanno? 15.
2: 15.
5: Era 15, ma incredibile.
2: Guarda che. C'era. Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
0: Anch'io pure.
1: Chiara, allora l'unplay hai fatto. Anche
5: brava,
3: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima. Brava, bravissima.
1: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
3: Io faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
4: Ah, ottimo.
3: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
3: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
3: Non vedo l'ora.
2: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
4: il piatto.
3: Sì, sì.
2: Il piatto, bravo.
3: Sì,
2: sì. Brava.
4: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
3: Ciao,
2: ciao,
3: ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns pra você nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino è tanto, ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: gruppo di 2, 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto, scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
1: come
2: fatto?
1: A distanza di un
0: pazzesco.
1: Lo so. Io non so come faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. Non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono d'accordo. Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day, cioè,
0: mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità
0: che
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi?
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Via libera finale della Camera alla nuova legge elettorale. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42%, l'indicazione del candidato premier della coalizione e le preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Le opposizioni parlano di truffa. Strage di civili nel raid russo su Kramatorsk, in Ucraina. Colpiti due bus, 33 i morti. Zelensky ha annunciato incontri tra i negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Il Cremlino contro il ministro Tajani. Le sue accuse di interferenze russe nelle prossime elezioni sono malsane. Nel 2025 quasi un terzo delle famiglie italiane ha limitato la spesa alimentare. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Pesa il calo del potere d'acquisto, diminuito anche in questo secondo trimestre dell'anno dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Il commento di Rosario Trefiletti di Federconsumatori.
2: Bisogna quantomeno ristabilire il potere d'acquisto attraverso un intervento sugli stipendi che sono al palo da anni e delle pensioni che addirittura hanno perso un 25% del loro potere d'acquisto.
1: Forte ondata di maltempo sull'Italia, le situazioni più critiche in Toscana, Lazio e Campania. Due feriti nel Fiorentino a causa di una tromba d'aria, forti piogge e allagamenti a Roma e nel Napoletano. Domani allerta arancione su settori di Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Migliorano le condizioni di Krista Pike, condannata a morte per omicidio in Tennessee e sopravvissuta il 30 settembre a due iniezioni letali. I suoi legali hanno fatto sapere che la donna, ancora in ospedale, riesce ad alzarsi e a camminare. È in grado anche di parlare, ma è ancora confusa e arrabbiata. Il premio Nobel per la letteratura assegnato alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa. Poetessa e saggista di 76 anni, sa tessere poesia, filosofia, musica, arti visive, saggistica e vissuti personali con rimandi al mondo classico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Due pagine su Sinner anche oggi.
2: Ho capito. Buongiorno, campanilisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film,
2: sì.
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow!
1: No. Vestito da Danny DeVito in Matilda Sei Unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto. Magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della
2: celluloide. Consacrato quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice:
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: può. Non si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
0: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè, sto messa male. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via gli americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Ti hanno stappato la moglie.
0: Sì. Perché eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà,
2: grazie
3: che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto
0: per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: stati.
0: Buongiorno.
8: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
8: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
8: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
8: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
4: Antonio. Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
8: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
8: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
8: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
8: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
8: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
8: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
8: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
8: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella. No,
8: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
8: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
8: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
8: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
8: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
8: Cristiano,
3: cosa c'è?
8: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
8: Non ce l'hai?
3: No.
8: E allora lo vedi che siete voi che

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: R101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
9: E ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, Non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
1: Ciao Chiara.
12: Allo?
1: Sei tu?
10: È lei.
11: Pronto?
9: Ciao, ci siamo pronti. Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
10: Chiara?
9: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
9: No, niente. Sei? Niente, forse è via del... Cosa c'è?
11: Ci sono, non mi sentite?
1: No,
10: adesso sì.
9: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
10: Pronto? Possiamo andare avanti così? Sono fino
12: a... Esatto. Di radio imperdibile.
9: Presidente?
12: Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai, comunque sicuramente, perché è stata decretata come vincitrice.
9: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
1: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
11: Ci sono.
1: Ciao Chiara.
11: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biangorpo.
9: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
9: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Qui ne ho 16, Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
9: Due. Doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
9: Di un'intera carriera di Lucio.

0: questo è, non è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
1: Esatto.
0: Non era il numero 2.
2: 6.
3: Pronto?
1: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
4: Concentrati.
2: 13.
5: 13.
6: This time for Africa.
1: Oh, mamma.
4: Autorizzata a dire porca
0: guacca, perché di tutto.
4: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
4: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
7: Una mano, quante dita?
3: Boia.
7: Tre mani, quante dita hanno?
4: Tre mani, quante dita
2: hanno? 15.
4: 15.
5: Era 15, ma incredibile.
3: Guarda che.
4: C'era. Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
7: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie,
5: eh?
2: Grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto. Sei stata bravissima. Brava, bravissima.
0: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì. Di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto!
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
4: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi.
3: Il piatto.
2: Sì, sì.
4: Il piatto, bravo.
2: Sì, sì.
4: Brava.
3: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
2: Ciao, grazie mille. Sempre, ciao.
0: Allora, rimani con noi.
2: Assolutamente.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Da 3 anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês.
2: Vale. Obrigado. E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você, nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. E facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: sei, 8 persone in 2 compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto 2 matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
0: come
2: fa?
0: A distanza di pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono fatto d'accordo. Era,
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa 1, 2, ma 3.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità.
0: E
3: qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma quella, insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? No. Ciao da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti, ormai.
1: L'ha costruita bene, però, L'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione, perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene. Succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luna.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il dottore della Challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Beh,
1: adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: banchina? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No. Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: diamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico,
1: secondo me
3: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce nelle reni?
1: Sì.
2: Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Terziari, il sarchiapone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Dazon.
1: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciocco.
5: Testa di cane. Tra l'altro la di cane che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Allora, ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bene,
5: bravo, bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione
5: fatto
2: di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao, banda, va certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La riforma elettorale è legge, via libera finale della Camera. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42%, l'indicazione del candidato premier della coalizione e le preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Le opposizioni parlano di truffa. Attacco hacker al sito del Ministero degli Esteri. Gli effetti finora sono stati efficacemente mitigati dai sistemi di protezione, fa sapere la Farnesina, senza provocare disservizi. Sono in corso anche analisi sui siti delle sedi diplomatiche italiane all'estero. Quarto atto della mobilitazione studentesca in Francia, tensioni lacrimogeni a Nantes, Strasburgo e anche a Parigi, in Place de la Bastille. Il governo ha promesso un piano d'urgenza per i professori assenti. Gli studenti fanno sapere che la protesta continuerà finché non verranno investiti 10 miliardi. L'agenzia sanitaria russa ha smentito la notizia su un presunto secondo contagio di peste polmonare, ma Stati Uniti, Unione Europea e OMS continuano a chiedere a Mosca trasparenza sulla situazione. L'esperto Camillo Di Cicco ha spiegato a TGCOM 24 perché non dovremmo temere contagi in Italia.
2: Abbiamo oggi una terapia antibiotica eccezionale, basata su farmaci che possono benissimo controllare tutte le varie forme di peste, purché sia diagnosticata immediatamente, maggiormente la forma polmonare.
1: Migliorano le condizioni di Krista Pike, condannata a morte per omicidio in Tennessee e sopravvissuta il 30 settembre a 2 iniezioni letali. La donna, ancora ricoverata in ospedale a Nashville, riesce ad alzarsi, a camminare e a parlare. Gli avvocati faranno domanda per fare luce sulla fallita esecuzione. Alexander Čeferin si ricandida a presidente della UEFA. Il leader del calcio europeo ha comunicato la decisione alle 55 federazioni affiliate che negli ultimi mesi hanno sostenuto la sua ricandidatura. L'attuale mandato scade nel 2027, le elezioni il 22 aprile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

0: sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. L'unica cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bah, obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi
0: hai ragione.

0: 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica, ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è,
3: come
2: ha fatto?
3: A distanza di
1: un
0: pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Ma tutto a posto? Certo!
3: Ma non è vero, era. Io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba, bravo.
2: Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa 1, 2, 3
4: Griezmann Day, cioè,
0: mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità
0: che
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente, ma insomma sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: Primo.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della provincia.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelli. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che morava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: Ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
2: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial della challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora,
1: cosa è successo?
3: Ascoltate,
1: no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina.
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico,
1: secondo me
3: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Sarchiari, il sarchiapone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Dazon.
1: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei, capito, in un'altra provincia, risponde un
3: ma chi è costui?
2: Giovanni Casciocco.
5: Testa di cane, testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Allora, ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
3: Bene,
5: bravo, bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che per non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Dai. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tu

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso dico, gli abbiamo memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: È la morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: 101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William da Arcore. R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. E può partire R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
9: E ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, Non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
1: Ciao Chiara.
12: Allo?
1: Sei tu?
10: E lei?
11: Pronto?
1: Ciao, ci siamo pronti.
12: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
10: Chiara?
12: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
12: No, niente. Niente, forse è via del. Cosa c'è?
11: Ci sono, non mi sentite?
1: No,
10: adesso sì.
12: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
10: Possiamo andare avanti così?
12: Sono momenti di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché è stata decretata come vincitrice.
12: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
1: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
10: giochiamo
1: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
11: Ci sono.
1: Ciao Chiara.
11: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biancorpo. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
12: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Dici Chiara, quindi
11: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
11: Due.
12: Pronto?
10: Niente, c'è un pezzo metal.
12: Niente, sì, questo
10: rock, hard rock.
1: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
12: Esatto.
1: Non era il numero due.
11: Sei.
12: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
1: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
12: Concentrati.
11: 13.
10: This time for Africa.
12: Oh, mamma.
13: Questo è un numero.
10: Due ore che non sentivo Shakira.
12: È autorizzata a dire porca
1: guarda,
12: perché ha
1: fatto partire di tutto
12: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
11: assolutamente.
12: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
14: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
15: Una mano, quante dita?
14: Boia.
15: Tre mani, quante dita hanno?
12: Tre mani, quante dita hanno? 15.
10: Era 15, ma incredibile.
14: Guarda che.
12: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
15: Anch'io pure.
1: Chiara, allora l'unplay non hai fatto. Anche
10: brava,
11: grazie mille.
10: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
11: Brava.
1: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
0: Io sono, faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
12: Ah, ottimo.
0: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
0: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
0: Non beh, vedo l'ora.
12: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi, sì,
14: il piatto.
0: Sì, sì.
12: Il piatto, bravo. Sì. Brava.
14: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
0: Ciao, grazie mille. Ciao, sempre. Ciao.
1: Allora, rimani con noi.
0: E assolutamente.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La una dice
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
2: E invece non si
4: non
2: può.
4: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
1: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
1: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
2: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
2: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
2: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
2: Certo. Mm.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
5: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: ah, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare, ciao.
6: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
2: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
4: lui,
2: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo.
4: Ma sì.
2: E quindi lui: ah, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi alzi 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
2: sì.
4: Il figlio il 15 agosto.
0: Ancora
2: sì, per evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
2: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
7: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
2: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
6: Pensate.
7: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
6: Manco tu te lo ricordavi.
7: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
2: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
7: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
6: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, Antonio.
4: Esatto. Allora,
2: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
4: titolo,
0: più
4: su questo
0: venduto.
7: Allora,
4: il più venduto in Brasile, su Amazon.
7: Ammappa. Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
7: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
4: Ma
7: di tutto.
4: Ma perché?
7: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
7: quindi è già parte sbagliato.
2: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
7: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
7: Però
6: è meglio il cartone, effettivamente.
7: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
7: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
2: Sì.
4: No, quella.
7: Quindi credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
2: Non è quella Adriano.
7: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
7: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
2: Niente. Il nome della rosa della squadra.
7: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
7: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì. Penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
2: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
7: Cristiano,
2: cosa c'è?
7: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
7: Non ce l'hai?
2: No.
7: E allora lo vedi che siete voi che non

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Da 3 anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. E ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, en tu curcindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il sì espresso oggi dalla Camera, la riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Le principali innovazioni: alla Camera il centrodestra totalizza 227 sì e supera anche la prova del voto segreto. Si susseguono le reazioni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice Giorgia Meloni. Protestano invece le opposizioni contro quella che definiscono la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Cambiamo argomento, ci sarebbero gli hacker filorussi di NoName 057 dietro il cyberattacco che ha colpito il nostro Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici del Ministero hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova è intervenuta sulle dichiarazioni di Tajani in merito a ingerenze di Mosca sul voto nel nostro paese. Zakharova le ha definite malsane e irrispettose nei confronti degli stessi italiani. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Questo attacco non resterà senza risposta, promette il presidente ucraino Zelensky. La città di Kiev è già in modalità di sopravvivenza in vista dell'inverno, lo dice il sindaco Glisko dopo gli attacchi delle forze di Mosca che hanno preso di mira ponti e infrastrutture chiave nella capitale ucraina. Chiudiamo con la cultura. La poetessa canadese 76enne Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura 2026. La scrittrice era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del Nobel, domani l'assegnazione del premio per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta, e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era? Come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: 101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William da Arcore. R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire R101, dammi il regalo.
2: Dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
9: E ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, eh? Non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
1: Ciao Chiara.
12: Allo?
1: Sei tu?
10: È lei.
11: Pronto?
9: Ciao.
1: Ci siamo pronti.
9: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
10: Chiara?
9: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
9: Pronto? No, niente.
10: Sei?
9: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
11: Ci sono, non mi sentite?
1: No, no,
10: sì,
1: no.
10: Adesso sì.
9: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
9: Pronto? No,
10: possiamo andare avanti così?
13: Sono fino alle 20 di radio, imperdibile.
9: Presidente?
13: Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, sì, perché è stata decretata come vincitrice.
9: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava bene. Urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea
1: pulita.
9: Se no
1: giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea. Ciao Chiara.
11: Ciao.
13: Ciao
11: a tutti.
13: Ciao. Ci hai fatto biancorpo.
9: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
9: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Dici Chiara, quindi
11: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
11: Due.
9: Pronto?
10: Niente, c'è un pezzo metal.
9: Niente, sì, questo
10: hard rock.
1: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
9: Esatto.
1: Non era il numero due.
11: Sei.
12: Pronto?
9: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
1: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
9: Concentrati.
11: 13.
10: This time for Africa.
9: Oh, mamma.
13: Autorizzata a dire porca
1: guacca,
13: perché
1: ha fatto partire di tutto
9: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
11: assolutamente.
9: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
13: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
13: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
9: 15.
10: Era 15, ma incredibile.
13: Guarda che.
9: C'era. Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
1: Chiara, allora l'unplaying hai fatto. Anche
10: brava,
11: grazie mille.
10: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
11: Brava.
1: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
0: Io sono, faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
13: Ah, ottimo.
0: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
0: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
0: Non vedo l'ora.
9: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi.
13: Il piatto.
0: Sì, sì.
9: Il piatto, bravo.
0: Sì, sì.
9: Brava.
13: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
0: Ciao.
9: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sempre. Ciao.
1: Allora, rimani con noi.
0: Assolutamente.
8: Dammi

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice:
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
5: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio, sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Ti hanno stappato la moglie.
0: Sì. Perché eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà,
2: grazie
3: che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni è un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto
0: per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio
3: state.
0: Buongiorno,
2: come state ragazzi? Buongiorno
0: Antonio. Ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio del l'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
4: Insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo autore.
0: Allora,
4: il più venduto in Brasile su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello che fa il calciatore. Antonio. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
0: Sì.
4: Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
8: Sì.
2: No, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
8: Non è quella Adriano.
2: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
7: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
8: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il Signore degli Agnelli che non lo leggo perché
8: è pareggia anche.
2: Cristiano,
8: cosa c'è?
2: Il libro

0: sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. L'unica cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno.

0: Luciano, ringrazio Dio per tutto che ho già vivuto qua. E ringrazio tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
1: Allora lasciatemi dire. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
3: Tanti auguri a te, amore.
4: Eccola. Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne, sì? Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
3: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo. Potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
3: come
2: credo.
3: Ha fatto?
2: A distanza di
0: pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanche io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Ma no,
2: sono fatto d'accordo. Era
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa 1, 2, ma 3.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: È qua la vastità.
0: Di
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo la data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda, e cosa ne pensate di uno nato a Natale che, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della provincia
1: di Torino. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelli. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che morava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Poi. Paolo per il tutorial challenge.
3: Paolo.
6: Ma invece lo sapete che Cassano appunto vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi, quanti anni ha questa battuta?
2: Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere Massimo, cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, ma fermi tutti, stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: vabbè.
3: Abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, Massimo, entra in un bar. Ordina una birra alla spina.
1: Allora.
8: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì. Mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire. Ma hai presente quando sei alla cassa, che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce nelle reni?
1: Sì.
2: Se poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Terziari, il sarchiapone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Dazon.
1: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei capito, in un'altra provincia, risponde un
3: ma chi è costui?
2: Giovanni Casciocco.
5: Testa di cane, tra l'altro di cane che non sei altro.
4: Pizzosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Allora, ragazzi, tra due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Se non sei chi?
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, è Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bene, bravo. Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io non è rimasto bloccato su una battuta fatta in 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Hey. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, Massimo.
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Esatto. Buongiorno, campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto. Magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
4: Ma neanche una volta.
1: E gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
4: È vero. Come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulare.
2: Sagrato, quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

RCN 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RCN 101, la radio che ti fa stare bene. RCN 101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bye. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns para você nessa data querida.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Senti, auguri a te, amore.
2: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: gruppo di 2, 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è,
3: come fa? A
1: distanza di un
0: pazzesco.
1: Io non so come
3: fa. Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma
3: ragazzi,
1: è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo.
3: Ma non è vero, non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo Riccardo.
3: Era curiosa come roba.
2: Sono d'accordo. Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day, cioè.
0: Mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Merry Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È il 30 novembre che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non
3: vai
4: me
3: Antonio.
4: Ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No! Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: chiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente, sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
2: Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
2: Giovedì.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no?
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici: ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice: no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un
3: cinque. Ma chi è costui?
5: Giovanni Casciotto. Testa di cane. Che non sei altro.
4: Il sosa di Ali, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Ma ragazzi, tra 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così è secchi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica. A me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con. Vabbè. The winner is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, è Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto. Non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non l'ho fatto
2: di niente. Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta, e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi. Esatto.
2: Ho buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no,
1: vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gli abbiamo memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era, come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma, poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: 101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William da Arcore. R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire R101, dammi il regalo.
2: Dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
9: E ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, eh? Non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
1: Ciao Chiara.
12: Allo?
1: Sei tu?
10: È lei.
11: Pronto?
9: Ciao.
1: Ci siamo pronti.
9: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
10: Chiara?
9: Pronto? Chiara?
1: Chiara, Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
9: No, niente.
10: Sei?
9: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
11: Ci sono, non mi sentite?
1: Noi
10: sì,
1: no.
10: Adesso sì.
9: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
9: Pronto?
10: Possiamo andare avanti così
12: sono
10: fino alle 9.
12: Esatto. Di radio imperdibile.
9: Presidente?
12: Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché sì, è stata decretata come vincitrice.
9: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
1: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
11: Ci sono.
1: Ciao Chiara.
11: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biancorpo, ci hai fatto biancorpo.
9: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
9: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Dici Chiara, quindi
11: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
11: Due.
9: Pronto?
10: Niente, c'è un pezzo metal.
9: Niente, sì, questo
10: è hard rock.
1: No, questo è, in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
9: Esatto.
1: Non era il numero due.
11: Sei.
12: Pronto?
9: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
1: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
9: Concentrati.
11: 13.
10: This time for Africa.
9: Oh, ma.
13: Non è che questo è un numero.
10: Due ore che non sentivo Shakira.
12: Autorizzata a dire porca guarda,
1: partire di tutto
9: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
11: assolutamente.
9: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
12: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
9: Tre mani, quante?
11: 15.
10: Era 15, ma incredibile.
12: Guarda che. C'era.
9: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
1: Chiara, allora l'unplay non hai fatto. Anche
10: brava,
11: grazie mille.
10: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
11: Brava.
1: Un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
0: Io sono, faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
14: Ah, ottimo.
0: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
0: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
0: Non vedo l'ora.
9: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
14: il piatto.
0: Sì, sì.
9: Il piatto, brava. Sì, sì. Brava.
14: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
0: Ciao, grazie. Vi ascolto sempre. Ciao.
1: Allora, rimani con noi.
0: Assolutamente.

0: a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna, dice,
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre,
4: sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti,
4: certo.
5: Oh, che sfortuna,
4: certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè sto messa male. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio, sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via gli americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto
0: per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: state.
0: Buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe, che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
4: esatto.
0: Antonio.
4: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Ammappa. Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: È un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, no, quella, no,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi. Qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno, ringrazio a Dio per tutto che ho già vivito qua, e ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi, un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire,
1: parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo, stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dice: ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto: per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Ci siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente.
9: Sei?
8: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì.
0: No.
9: Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così? Sono fino
11: a esatto. Di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente sì, perché è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
9: giochiamo
0: i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biangorpo.
8: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Qui ne ho 16, Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Niente, sì, questo
9: rock hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due?
10: Sei.
11: Pronto?
8: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
9: 13. This time for Africa.
8: Allora,
0: partire di tutto
8: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
8: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
11: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
12: Una mano, quante dita?
11: Boia.
12: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
8: 15.
9: Era 15, va incredibile.
11: Guarda che.
8: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
12: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
13: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
8: Ah, ottimo.
13: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
13: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
13: Non beh, vedo l'ora.
8: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
13: sì,
8: il piatto.
13: Sì, sì.
8: Il piatto, bravo.
13: Sì.
8: Brava.
14: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
13: Ciao, grazie mille. Ciao, sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
13: E assolutamente.

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La una dice
3: la donna della mia vita.
2: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
2: non
3: può.
2: Non si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre.
2: Sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
2: certo.
1: Oh, che sfortuna!
2: Certo.
1: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
2: È vero.
1: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
2: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
2: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo. Mm.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
4: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
5: Era già ubriaco lui.
3: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
2: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
2: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì,
2: il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
2: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
6: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
5: Pensate.
6: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
5: Manco tu te lo ricordavi.
6: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
2: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
6: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
2: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
5: Sì.
2: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
2: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
2: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste, il 300% di ricerche su questo
0: il
2: titolo.
0: Più
2: su questo
0: venduto.
6: Allora,
2: il più venduto in Brasile, su Amazon.
6: Mappa. Allora vi dico questo.
2: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
6: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
3: Ma no.
6: Prima di tutto.
3: Ma perché?
6: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
6: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
6: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
2: No, Tolstoi.
6: Però
5: è meglio il cartone, effettivamente.
6: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
2: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
6: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, quella,
6: no, quindi no, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
6: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
6: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
6: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
2: Che scemo.
6: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
6: Cristiano,
3: cosa c'è?
6: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
6: Non ce l'hai?
3: No.
6: E allora lo vedi che siete voi che non

0: ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Sensi auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...

0: 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
1: come
2: fatto?
0: Pazzesco!
1: Io non so come faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si ciomba.
2: Ma cosa? Ah, ma però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. No, non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Bravo.
2: Sono d'accordo. Era curiosa.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Il Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità.
0: E
3: qua la vastità
0: Benji,
3: che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: Informa.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: Ma è nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? E come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao, da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo, la battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che morava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Vele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Poi. Ciao Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha già detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è la cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: No! Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: ma
3: vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina.
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico,
1: secondo me
3: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda giorni del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici ma no, sarà sovrappensiero, no, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Perché nel frattempo sei capito, in un'altra provincia, poi ti risponde un
3: ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto, testa di cane
5: che non sei altro.
4: Il sosa di Ali di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Non sei chi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grazie. Grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bene, bravo. Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto. Non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Io ero rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Esatto. Buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto. Magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era
1: Box Office 3D.
0: Box è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Sì, oggi
1: e magari poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bye. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Sure, e facciamo presentare a regina. Presentiamo la regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quel compleanno.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non
1: come
2: ha fatto?
1: A distanza di un
0: pazzesco.
1: Lo so. Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
4: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
4: Era curiosa come roba, ma no?
1: Sono fatto d'accordo. Era curiosa.
4: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
3: Griezmann Day, cioè.
0: Mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
4: Ah, beh, qua la vastità.
0: E
4: qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
4: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiacchiano della provincia.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non vai, me Antonio. Ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non si è capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma Giovanni è stata fermata dai vigili.
3: Bene.
5: Diretti in qualche centro.
3: Partenza.
5: Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Ciao Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa. Bene.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, no, fermi tutti, stamattina.
2: Ma è finito sotto una pressa?
1: Ma cosa state facendo stamattina? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì,
2: vabbè.
3: Abbiamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico,
1: secondo me
3: rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa, che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
9: Sarchiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su Da Zon.
1: Ascolta su Da Zon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no?
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici: ma no, sarà sovrappensiero, no? Ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice: no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, poi ti risponde un
3: cibo. Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciocco.
5: Testa di cane, che non sei altro.
4: Pizzosa di Ali, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
5: Non sei chi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con i The Winner Is.
4: Oh, grazie. Grande mangio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
10: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Esatto, non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
3: Io ne è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'ho fatto di Mancini. Era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a certa Brescia. Ma volevo chiedere, ma
3: Walter, tutto.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Esatto. Buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì.
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso glielo per abbiamo memoria, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: e magari poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia! Può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao. Noi siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: Noi no, sì. No.
9: Adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così?
11: Sono fino a esatto. Di radio imperdibile. Presidente? Presidente.
0: Intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente sì, perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao a tutti.
11: Ciao. Ci hai fatto bian. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Dici Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: è hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
9: This time for Africa.
11: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
10: assolutamente.
11: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
12: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
13: Una mano, quante dità?
12: Boia.
13: Tre mani, quante dità hanno? Tre mani, quante dità hanno?
11: 15.
9: Era 15, va, incredibile.
11: Guarda che. Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
13: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
9: brava,
10: grazie mille.
9: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
14: Io sono, faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
11: Ah, ottimo.
14: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
14: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
14: Non beh, vedo l'ora.
11: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
14: sì,
11: il piatto.
14: Sì, sì.
11: Il piatto, bravo. Sì. Brava.
15: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto a risentirci su questa radio.
14: Ciao, grazie, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
14: Assolutamente.

0: vi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno, certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura, ciao, buona giornata a tutti,
0: grande
2: la donna, dice,
3: la donna della mia vita,
4: aggiungo questo a quello e faccio il cumulo
0: e invece non si cumula niente.
5: Buongiorno banda, ciao. Io compio gli anni l'11 settembre, sì. Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti, certo. Oh, che sfortuna, certo. Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse 2001. Colpa mia per quello che è successo, accendo la televisione, immagini catastrofiche,
4: è vero.
5: Cioè... sto messa male, ciao banda e wiwa,
0: ciao.
2: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio, sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
2: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
2: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene
4: lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
2: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Infatti, sì. Shakeravano il bambino appena uscito.
2: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
4: lui,
2: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
4: ma
2: capisci?
4: Sì.
2: E quindi lui, che bello, papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
2: sì.
4: Il figlio il 15 agosto
0: per
2: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
2: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
8: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
2: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
8: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
8: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
2: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
8: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, sci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
2: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo il più venduto in Brasile, su Amazon.
8: Allora vi dico questo:
4: perché un calciatore ha consigliato un libro.
8: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
4: Ma perché?
8: Allora vi dico una cosa: io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
8: quindi è già parte sbagliato.
2: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
8: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
8: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
8: Allora, io ho dei libri qua a casa per sbaglio, perché quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
8: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
2: Sì.
4: No, quella. No,
8: quindi vabbè. Credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
2: Non è quella Adriano.
4: Vabbè.
8: Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì.
8: È Rosa. Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
8: C'è il signore degli agnelli che non leggo perché è uno della Juventus.
7: Che scemo.
8: E poi c'è il codice da Vinci che sì. Penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
8: Cristiano,
3: cosa c'è?
8: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
8: Non ce l'hai?
3: No.
8: E allora lo vedi che siete voi che

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Vai. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, vabbè, due pagine su Sinner anche oggi. Ho capito.
2: Buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow!
1: No. Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della
2: celluloide. Consacrato quindi. Oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi, stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milan, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
0: Ciao.
9: Ci siamo pronti.
11: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
11: Pronto? Chiara?
0: Chiara, Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
11: No, niente.
9: Sei?
11: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi sì.
9: No. Adesso sì.
11: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Pronto? Possiamo andare avanti così fino alle 9.
11: Esatto. Di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
11: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biangorpo. Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
11: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Qui ne ho 16, Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
11: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
11: Niente, sì, questo
9: hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
11: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto? Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
11: Concentrati.
10: 13.
0: This time.

0: Ho fatto
1: allora, partire di tutto.
2: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
3: assolutamente.
2: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
0: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
0: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
2: Tre mani, quante dita?
3: 15.
5: Era 15, va, incredibile.
2: Guarda che. Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anch'io pure.
1: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
3: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
1: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
3: Io faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
0: Ah, ottimo.
3: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
3: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
3: Non vedo l'ora.
2: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
0: il piatto.
3: Sì, sì.
2: Il piatto, bravo.
3: Sì,
2: sì. Bravo.
0: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci
6: down.

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La una dice
3: donna certo. della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
0: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
3: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
4: ma
3: capisci?
4: Sì.
3: E quindi lui, che bello, papà,
4: grazie
3: che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette
0: ha
3: di
0: capito.
3: Credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: stati.
0: Buongiorno.
8: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
8: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
8: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
8: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo autore.
0: Allora,
4: il più venduto in Brasile, su Amazon.
8: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
8: Uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
4: Ma
8: di tutto.
4: Ma perché?
8: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
8: quindi è già parte sbagliato.
3: È un benedetto dono di non capire un fico secco.
8: Scusa. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
8: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
8: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
8: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella. No,
8: quindi
4: no,
8: credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
8: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
8: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
8: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
8: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
8: Cristiano,
3: cosa c'è?
8: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
8: Non ce l'hai?
3: No.
8: E allora lo vedi che siete voi che

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
1: Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì?
0: Lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.
0: Hai ragione.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo. Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale. Quindi.
2: Ecco. No, ho avuto anche 3 funerali.
1: No. Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è esatto. Scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è
1: come
2: fa?
1: A distanza di
0: pazzesco.
1: Io non so come
3: c'ha
1: faccio.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Però scusa, c'ha, certo, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. Ma io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo,
3: era
1: Riccardo.
3: Era curiosa come roba, no?
2: Sono fatto, d'accordo. Era,
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day, cioè.
0: Mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua la vastità,
0: e
3: qua la vastità
0: di
3: deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? Beh, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao, da Chiacchiano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora posso dire una cosa di quelli. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchio.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: No, la battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.
3: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e Luca.
5: Ma perché ridono?
2: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
3: Va bene.
5: Diretti in qualche centro. Specialistico, chiaramente.
1: Sì.
5: Avanti, prossimo.
6: Ciao Paolo per il tutorial da challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
3: Bella. È vero, Antonio?
4: Questa è una cosa che mi è successa.
1: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
2: barzelletta? Questa è da carbonio 14.
1: Mamma mia, addirittura.
2: Manuale della barzelletta, pagina 74.
3: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
4: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
3: Da un ramo a un cactus. Vai.
8: Ciao banda, Walter da Brescia.
3: Walter.
8: Ma volevo chiedere, ma se un cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
3: Allora, cosa è successo?
1: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
2: è finito sotto una pressa.
1: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi.
2: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
3: Abbiamo detto che vale tutto.
1: Sì.
2: Ma
3: vediamo il VAR.
1: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
8: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
1: Allora,
8: ciao a tutti, buona giornata.
1: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
3: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
5: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
2: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
1: Sì.
2: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
3: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
6: Walter Chiari, il sarchiappone americano.
5: Ma che è?
1: Ma scusa,
5: ascolta su DAZN.
1: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
3: Però è così che va il challenge.
2: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
5: Sì, sì, come no.
2: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, risponde un cittadino.
3: Ma chi è costui?
2: Giovanni Casciotto.
5: Testa di cane. Testa di cane. Che non sei altro.
4: Izzosa di Ali, di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
2: Esatto.
3: Oh, ragazzi, due minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
4: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
3: Ancora?
2: Sì, certo.
4: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi.
5: E poi.
4: Così è secchi se vi pare.
1: Così non sei chi.
2: Pirandello.
1: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
5: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
3: Ecco.
5: Quindi andiamo con The Winner Is.
4: Oh, grande mancio!
5: Non l'ho più fatto. Uscirò.
9: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
5: Bene, bravo, bravo.
1: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
3: Se non succedeva niente intorno.
1: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
3: Ognuno è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
2: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo.
5: Che non
2: l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
5: Vabbè, vale tutto. Va bene.
3: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Hey. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
8: Ciao banda, va a Certa Brescia. Ma volevo chiedere, Massimo.
3: Walter, tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi buongiorno campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciava così. Oh, a proposito di film, sì? È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow, no.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso dico, segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box office
0: è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Decio, sono italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Da 3 anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. E ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Bah, obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns pra você, nessa data querida.
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Sure, e facciamo presentare a Regina. Beh, presentiamo la Regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi?
0: Hai ragione.

0: in un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331-80-90-101 l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è come
1: fatto?
0: Pazzesco!
1: Io non so come faccia.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Ah, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8 di hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Bravo.
2: Sono fatto, d'accordo. Era
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Ah, beh, qua c'è la vastità.
0: E
3: qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente. Ma insomma, sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare. Quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi,
6: Ciao banda, per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Cioè, ci sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Ah, scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale?
0: Beh,
7: che come se non bastasse deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. No. Ciao da Chiazzano della
1: Provincia. Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: bella.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
3: A frotte.
2: Al 331 80 90 101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
4: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
2: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
5: allora
2: eccoli.
5: Posso dire una cosa di quelle. Non
4: vai
5: me
4: Antonio.
5: Ne è piaciuta una di battuta.
2: Figo, no, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
6: Non è ancora iniziata.
5: Non ha vinto nessuno per me.
6: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
4: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
5: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
6: Ancora.
2: La tua.
4: Magari questa, dai, cominciamo così.
7: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
4: Ciao Enrico.
7: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
2: L'appendista.
4: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
2: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista. Bello, bravo.
3: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
4: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
3: Gruppacchione.
8: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
2: Cosa? Io non ho capito niente.
3: Nulla.
2: Non si è capito niente.
4: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
2: Ah, ok.
4: E ora facciamo risentire, poi succede il delirio intorno a lei.
8: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
6: Ma perché ridono?
3: Non lo so, perché la mamma è stata fermata dai vigili.
4: Va bene.
6: Diretti in qualche centro.
4: Partenza.
6: Specialistico, chiaramente.
2: Sì.
6: Avanti, prossimo.
7: Sono Paolo per il tutorial challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
4: Bella. È vero, Antonio?
5: Questa è una cosa che mi è successa. Bella.
2: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa
3: barzelletta? Da carbonio 14.
2: Mamma mia,
4: addirittura.
3: Ma manuale della barzelletta, pagina 74.
4: No! Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
5: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
4: Da un ramo a un cactus. Vai.
9: Ciao banda, Walter da Brescia.
4: Walter.
9: Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
4: Allora, cosa è successo?
2: Ascoltate, sì, no, fermi tutti. Stamane
3: è finito sotto una pressa.
2: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente noi.
3: Vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
4: Abbiamo detto che vale tutto.
2: Sì,
3: ma
4: chiamo il VAR.
2: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
9: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
2: Allora,
9: ciao a tutti, buona giornata.
2: Avete presente, sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
4: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
6: Fa ridere solo per quello, la battuta è impassata e in osservata.
3: Quale battuta mi verrebbe da dire? Ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni?
2: Sì.
3: Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
4: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
7: Sarchiari, il sarchiappone americano.
6: Ma che è?
2: Ma scusa,
6: ascolta su DAZN.
3: Giovedì.
2: Ascolta su DAZN. Ma siamo giovedì. Quella è la domanda del boomer.
4: Però è così che va il challenge.
3: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
6: Sì, sì, come no.
3: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto e te dici, ma non sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi gli dice no, 2. Perché nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
4: Ma chi è costui?
6: Giovanni Casciocco. Testa di cane. Che non sei altro.
5: Il sosa di Ali, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambiano sempre.
3: Esatto.
4: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
5: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
4: Ancora?
3: Sì, certo.
5: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi? Così è secchi se vi pare.
6: Non sei chi?
3: Pirandello.
2: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
6: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
4: Ecco.
6: Quindi andiamo con The Winner Is.
5: Oh,
6: grazie.
5: Grande mancio!
6: Non l'ho più fatto. Uscirò.
0: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
6: Bravo.
2: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
4: Se non succedeva niente intorno.
2: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano? Cosa ridi?
4: Io è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
3: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
6: Vabbè, vale tutto. Va bene.
4: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Ehi. C'è domani, c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
9: La banda va a Certa Brescia, ma volevo chiedere, ma
4: Walter, tu

0: cinema ci sono varie emozioni e per sì. ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio,
1: no, questo,
0: felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto ha classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché sì. ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi,
1: sì.
0: quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello com'era, come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: R101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William da Arcore. R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
6: Chiaro.
7: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
8: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. E può partire R101, dammi il regalo.
2: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
10: E ti fai le chiamate addosso?
11: Non puoi, eh? Non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
12: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
12: Pronto?
1: Ciao Chiara.
13: Allo?
1: Sei tu?
11: È lei.
12: Pronto?
10: Ciao.
1: Ci siamo pronti.
10: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
11: Chiara?
10: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
11: Svegliati, è autunno.
10: No, niente.
11: Sei?
10: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
12: Ci sono, non mi sentite?
1: No, no,
11: sì,
1: no.
11: Adesso sì.
10: E tu? No, lei non sente noi.
12: Pronto?
10: Pronto? No,
11: possiamo andare avanti così?
13: Sono
11: fino a
13: momenti, esatto, di radio imperdibile.
10: Presidente?
13: Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, sì, perché è stata decretata come vincitrice.
10: Esatto, esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare
1: se
10: una
1: no
10: linea
1: giochiamo
10: pulita.
1: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea. Ciao Chiara.
12: Ci sono, ciao. Ciao a tutti.
13: Ci hai fatto Biancorpo, ci hai fatto Biancorpo.
10: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
12: Grazie.
10: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Qui ne ho 16, Chiara, quindi
12: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
12: Due.
10: Pronto?
11: Niente, c'è un pezzo metal.
10: Niente, sì, questo
11: è hard rock.
1: No, questo è, in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
10: Esatto.
1: Non era il numero due.
12: Sei.
13: Pronto?
10: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
1: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
10: Concentrati.
12: 13.
11: This time for Africa.
10: Oh, no.
14: Non è che questo è un numero.
11: Due ore che non sentivo Shakira.
13: Autorizzata a dire porca guarda,
1: partire di tutto.
10: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
12: assolutamente.
10: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
13: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
15: Una mano, quante dita?
13: Boia.
15: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
10: Tre mani, quante?
12: 15.
11: Era 15, ma incredibile.
13: Guarda che. C'era.
10: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
15: Anch'io pure.
1: Chiara, allora la play non hai fatto.
11: Brava,
12: grazie mille.
11: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
1: Brava. Un po' cosa fai oggi, che fai nella vita?
0: Io sono, faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
15: Ah, ottimo.
0: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
0: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
0: Non vedo l'ora.
10: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
15: il piatto.
0: Sì, sì.
10: Il piatto, bravo. Sì, sì. Brava.
15: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
0: Ciao,
15: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, sempre, ciao,
1: grazie. Allora, rimani con noi.
0: Assolutamente.

0: a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. Certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna certo. della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via di americani. E poi, dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se caravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui.
3: Quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni è un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto.
0: Per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: state.
0: Buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello che fa il calciatore. Antonio. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: È un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella, no,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quell'Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
7: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il signore degli agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi. Qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Decio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno, ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua, ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi, un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire,
1: parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.